0: Le parole taciute pesano più di quelle gridate. Restano sospese tra due persone come nebbia. Vorresti dirle, ma il coraggio arriva sempre un istante dopo. E così si accumulano, fino a costruire muri di silenzio. Un giorno capisci che parlare tardi è come scrivere sull'acqua. Ma se trovi la forza di dire anche solo un «mi manchi», qualcosa si scioglie. Perché la verità, detta anche all'ultimo respiro, vale sempre.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ho guardato le luci della città dalla finestra e ognuna mi sembrava un pensiero acceso su di te. Alcune brillavano intense, altre tremavano come segreti nascosti. Eppure tutte insieme disegnavano il tuo volto nel buio. Non mi serve chiudere gli occhi per sognarti. Sei già dentro ogni cosa che vedo. Sei già dentro ogni respiro che faccio. E mentre il mondo corre indifferente, io resto qui, fermo, a contemplare l'unica luce che mi interessa, la tua. Ti amo come si ama la scrittura, quando le parole scivolano sulla pagina e diventano più grandi di chi le ha pensate. Ogni frase che compongo dentro di me ha il tuo nome come radice. Anche quando parlo di altro, anche quando fingo di dimenticarti, sei sempre tu che ritorni tra le righe. E forse è questo l'amore. Una poesia infinita, scritta senza fine, dove ogni parola, alla fine, conduce a te.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ho camminato lungo il mare e ogni onda portava un sussurro. Ascoltandole, ho capito. Tutte parlavano di te. Alcune raccontavano la tua dolcezza, altre il tuo mistero, altre ancora la tua assenza. Eppure tutte avevano in comune una cosa: non smettevano mai di tornare. Così è il mio amore. Non importa quante volte si allontani, trova sempre la strada per ritornare a te.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: ho ascoltato il mio cuore stanotte e batteva come un tamburo lontano. Ogni colpo diceva il tuo nome, ogni pausa era un'attesa di te. Non so se questo amore finirà mai, ma so che il suo ritmo è ormai inciso nella mia carne. E se un giorno il cuore smetterà di battere, sono certo che l'ultima eco sarà ancora il tuo nome, sussurrato all'infinito.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama un viaggio in treno di notte. Il paesaggio fuori scorre, le luci lontane lampeggiano e dentro c'è un silenzio pieno di attese. Con te ogni istante è movimento, anche quando restiamo fermi. Ogni tuo sguardo è una stazione, ogni tuo gesto un paesaggio. E io resto lì a guardare fuori e dentro di noi, sapendo che la vera destinazione non è un luogo, ma il nostro amore.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Ti amo come si ama la vita stessa, con paura e desiderio, con gratitudine e timore. Ogni giorno con te è un miracolo, ogni notte un ritorno. Non so se esista un senso ultimo, non so se il mondo abbia davvero una verità, ma so che nel tuo sguardo trovo tutte le risposte che cerco. E se domani tutto dovesse finire, mi basterebbe sapere che almeno per un istante ho vissuto questo amore.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Ti amo come si ama la pioggia estiva. Arriva improvvisa, bagna tutto e subito dopo il mondo profuma di nuovo. Così sei tu. Scendi nella mia vita senza avviso, mi travolgi e poi lasci dietro di te un'aria limpida, un senso di purezza che non conoscevo. Anche se a volte porti tempesta, io non smetterò mai di aspettarti, perché ogni tuo temporale finisce sempre con l'arcobaleno.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: L'assenza ha un suono preciso. È il battito che manca. La sedia vuota accanto al letto. Non la colmi con le parole. La impari a portare come un'ombra. All'inizio pesa come una pietra, poi diventa parte del passo. E un giorno, senza accorgertene, smetti di sentirla come mancanza e cominci a sentirla come memoria. Perché chi amiamo davvero non se ne va, cambia solo forma e continua a camminare con noi.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

La gelosia è una fiamma che brucia le mani di chi la stringe. Nasce dal desiderio di essere unico, dalla paura di non bastare. Ti consuma piano, fa rumore dentro anche quando fuori sorridi. Chi ama davvero deve imparare a lasciare spazio, a fidarsi, a respirare. Perché l'amore non è possesso, è libertà condivisa. E sapere che l'altro può scegliere ogni giorno. E sceglie te. La gelosia uccide ciò che vorrebbe proteggere.

Se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

a lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando, tutti gli anni insieme.

nella mia vita qualche volta ho vinto anch'io, ma il prezzo che ho pagato lo sa solo Dio. E nella solitudine

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

e niente più. Per onestà ti dico a cosa andresti incontro tu se ti fermassi.

0: sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
1: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
2: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso dove la presenza dell'altro sarà sufficiente senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox alla domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.

Buongiorno e buona domenica 20 settembre a tutti voi che avete deciso di passare la prima parte della domenica mattina insieme a noi di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e vi terrò compagnia fino alle ore 9. In regia saluto Simone Serpone che è già pronto a far girare i dischi per noi anche per questa mattina. Vi lascio subito il nostro contatto WhatsApp 331 240 78 78 per i vostri primi dolcissimi pensieri del mattino. E allora apriamo le danze con una voce iconica ed energica, Rita Pavone con la sua Stasera con te, e a seguire raddoppiamo la grande musica italiana con la raffinatezza dei Mattia Bazzara e la loro splendida Tu Semplicità.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

Ed eccoci di nuovo insieme in diretta su Romantica Radio in questa splendida domenica mattina del 20 settembre. Buongiorno e ben svegliati a chi si è appena sintonizzato adesso sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. E spero di cuore che la nostra musica vi stia regalando le emozioni giuste per svegliarvi bene per questa domenica mattina. Vi ricordo il nostro contatto WhatsApp che è pronto per i vostri messaggi scritti e vocali, 331-240-7878. E il nostro viaggio tra le emozioni della grande musica italiana non si ferma mai, lo sapete bene. E allora siamo pronti per un altro blocco di canzoni. Arriva uno straordinario Gianni Bella con Toc Toc e poi Alice con Una Notte Speciale.

0: pezzo.
1: Ma va, è solo un amico.
0: O meno male.
1: Perché?
0: Io credevo di scocciare.
1: Che sciocco, non è vero?

0: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
2: Ed eccoci di nuovo in diretta su Romantica Radio, prontissimi a continuare questo splendido risveglio domenicale insieme a Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia. Continuiamo con la nostra musica, con le nostre emozioni, quelle che fanno sbloccare i ricordi, quelli belli. Ci attende la carica travolgente di Caterina Caselli con un grande classico dal titolo Il volto della vita. Seguirà poi un incredibile Miguel Bosé con Ce la fai. Buon ascolto.

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
2: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Cara romantica, sei uno spettacolo.
1: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

tra pochissimo, romantici mattinieri del mondo, adagiamo un attimo le note per dare uno sguardo alle stelle. Infatti sta per arrivare il nostro amato appuntamento con Figli delle Stelle, che è la rubrica con l'oroscopo del giorno. Così scopriremo cosa hanno in serbo i pianeti per tutti i 12 segni dello zodiaco. E nel frattempo, se volete dirci di che segno siete o se l'oroscopo ci indovina con voi, ci mandate un messaggio 331 240 7878. Ma prima di tuffarci tra le costellazioni, amici cari, godiamoci ancora due grandi brani della nostra musica italiana. Iniziamo con gli Alunni del Sole con la loro indimenticabile Pagliaccio, per proseguire con Ciro Sebastianelli e la sua Tenerezza.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
4: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso dove la presenza dell'altro sarà sufficiente senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox alla domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
3: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
5: Ancora buona domenica a tutti voi e benvenuti a bordo a chi si è appena sintonizzato sulle frequenze del cuore, quelle di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e vi terrò compagnia fino alle 9 per questa domenica mattina del 20 settembre. Dunque, abbiamo appena riascoltato le previsioni delle stelle per la giornata di oggi, grazie alla voce inconfondibile del nostro Roberto. Beh, speriamo che i pianeti siano stati, come dire, benevoli con tutti i vostri segni zodiacali. Fatecelo sapere se le cose sono andate bene per questa volta. Intanto sono pronte le prossime canzoni in scaletta e per inaugurare al meglio questa seconda ora di questo primo appuntamento della domenica mattina di Romantica Radio, apriamo con un grande successo internazionale firmato da Jim Diamond con la sua bellissima e direi anche struggente Should Have No Better. A seguire ci spostiamo sulla grande musica italiana, come sempre la nostra musica, quella che ci appartiene, con l'energia e l'emozione unica di Eros Ramazzotti con Se bastasse una canzone. Alzate il volume, la musica di Romantica Radio continua.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Parole, parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E così abbiamo riscaldato anche i nostri cuori grazie alla nostra amatissima collection Napoli Pop, che è un viaggio tra le voci, le melodie e soprattutto le emozioni straordinarie che solo Napoli ci può regalare. Le prossime canzoni sono pronte, dunque torniamo ad immergerci, direi, in pieno nelle nostre melodie, quelle autentiche, quelle romanticissime che accompagnano tutte le vostre mattine qui su Romantica Radio. Arrivano Fabio Concato con Fiore di maggio e subito dopo Jimmy Fontana con la sua bellissima Per vivere insieme.

0: voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
1: No, no, a giocare a calcio.
2: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
3: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Sempre con voi, insieme in questa splendida mattinata domenicale del 20 settembre con Benny Ronca ai microfoni e Simone Serpone in regia, che vi ricordano che Romantica Radio vi segue ovunque voi siate e in qualsiasi momento della giornata. Questo grazie alle molteplici possibilità di ascolto della nostra radio. Innanzitutto vi invito a scaricare la nostra app ufficiale sui vostri smartphone, così potrete ascoltarci ovunque voi siate. Per tutte le altre modalità vi invito a seguire il nostro sito web romanticaradio.it. Adesso torniamo subito alla musica con due grandi protagonisti del nostro panorama musicale. Arriva l'energia grintosa e inconfondibile di Loredana Bertè con Meglio Libera, per poi passare alle atmosfere intime ed emozionanti e romantiche di Peppino Gagliardi con la sua bellissima Settimana.

stai con lei? Che ne sai del pensiero mio? L'aria è lei, solo in

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica Prosita Caserta. Grazie di esistere. Un abbraccio.
1: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331-240-7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

0: Ma che meravigliosa mattinata stiamo trascorrendo insieme qui su Romantica Radio. Vi ricordo che oltre alle frequenze e allo streaming potete rimanere sempre connessi con noi anche attraverso i nostri canali social, quelli ufficiali, pertanto vi invito a cercarci su Facebook, su Instagram e su TikTok, così potrete interagire con noi ed anche in diretta, quindi commentare quello che volete in ogni momento, inviare anche qui i vostri pensieri, i vostri saluti. Intanto vi ricordo che è sempre attivo il nostro contatto WhatsApp per i vostri messaggi, 331 240 78 78. E ora lasciamo di nuovo la parola alla grandissima musica italiana con due nomi che hanno fatto la storia del nostro spettacolo. Iniziamo con il talento eclettico e la voce straordinaria ordinaria di Loretta Goggi e la sua frizzante Dirtelo non dirtelo, e poi i Ricchi e Poveri con la celeberrima Se mi innamoro.
1: Romantica.
2: Romantica. Le dolci note del mattino.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, compara prenota fatto.
3: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
4: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Figli delle stelle, l'oroscopo romantico del giorno.
7: Oggi è domenica 20 settembre 2026. Da Roberto, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con l'oroscopo. Partiamo subito dall'Ariete. Sarete incuriositi da un tema legato all'astronomia o allo spazio, passando la serata a osservare il cielo o a leggere di nuove scoperte. Questa vastità di pensiero ridimensionerà i vostri piccoli problemi quotidiani. Toro, in amore vivrete una domenica di silenzio condiviso, dove la presenza dell'altro sarà sufficiente senza bisogno di riempire il tempo con attività frenetiche. Gemelli, un incontro fortuito con un conoscente vi darà un'idea per un risparmio fiscale o una gestione patrimoniale più intelligente. Sarete pronti a documentarvi subito, sentendovi molto attivi. Cancro, vi sentirete pronti a fare dei grandi cambiamenti nella vostra casa. Questa esigenza di rinnovamento estetico riflette un vostro desiderio di voltare pagina in un ambito personale. Leone, in amore sceglierete di fare un passo indietro per osservare la dinamica del rapporto con occhio oggettivo. Scoprirete che alcuni dei vostri atteggiamenti possono essere migliorati per il bene comune. Vergine, sarete molto critici verso una spesa fatta nel passato. Deciderete di vendere quell'oggetto superfluo, reinvestendo la somma in un'esperienza formativa o culturale. Bilancia, riceverete un complimento per la vostra capacità di restare neutrali in una discussione tra amici. La vostra saggezza sarà il faro che permetterà al gruppo di ritrovare l'armonia perduta. Scorpione, sarete attratti dall'idea di scrivere le vostre memorie o un diario della vostra evoluzione degli ultimi anni. Ripercorrere i passi fatti vi darà una grande forza per affrontare le sfide future. Sagittario, in amore vivrete una fase di grande indipendenza dove la solitudine sarà vissuta come un lusso e non come una mancanza. Questa pienezza interiore vi renderà ancora più magnetici agli occhi del partner. Capricorno, sarete i promotori di un'attività di gruppo legata alla natura, come la raccolta di erbe spontanee o una camminata ecologica. La vostra voglia di autenticità sarà contagiosa. Acquario, sentirete il desiderio di cambiare qualcosa nel vostro regime quotidiano, magari introducendo una pratica al digital detox alla domenica. La sensazione di libertà dal controllo tecnologico vi rigenererà. Pesci, deciderete di perdonare un piccolo sgarbo ricevuto da un amico, capendo che l'errore è parte della natura umana. Questa apertura di cuore vi farà sentire leggeri e in pace con il mondo. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
6: Non hai fatto in tempo a seguire il tuo segno? Riascoltalo su romanticaradio.it alla sezione oroscopo Figli delle Stelle.
8: Noi siamo figli delle stelle.
9: Ed un caloroso buongiorno lo voglio lasciare a tutti gli amici che si sono messi all'ascolto proprio in questo momento su Romantica Radio, proprio all'inizio di questa terza ed ultima ora di questo primo appuntamento di fine weekend di questa domenica mattina del 20 settembre. Io sono Beni Ronca e in regia c'è Simone Serpone. Dunque abbiamo ascoltato da poco le previsioni dell'oroscopo con Figli delle Stelle, per cui chi si è perso il primo appuntamento ha avuto la possibilità di rifarsi adesso. Voglio ricordarvi, amici cari, che c'è anche il nostro canale YouTube, quello ufficiale, che potete seguire, così troverete tanti bei contenuti, ovvero raccolte musicali, compilation e soprattutto delle bellissime interviste ai big della musica leggera italiana. L'ultima fatta è quella alla Bottega dell'Arte, che sono venuti a trovarci nei nostri studi. Bene, allora, che ne dite di continuare il nostro viaggio musicale e allora inauguriamo subito questa terza ora con una grande carica e con una sonorità di altissimo livello. Partiamo con un successo internazionale, un pezzo che a me piace tantissimo, firmato dai Player con la loro Baby Come Back, e poi proseguiamo con il calore inconfondibile di Gianni Nazzaro con Piccola mia piccola. Buon ascolto.

se ci sono parole che non riesci a dire, ma una canzone le dice per te. Se ogni ritornello ti somiglia un po', allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ognuno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E anche per questa mattina è arrivato il momento nel quale potrete provare a conquistare uno dei nostri gadget ufficiali con Impressioni di settembre. Il meccanismo è molto semplice, adesso lo conoscerete sicuramente bene, è abbastanza rodato direi questo meccanismo. Io vi dirò la frase, o meglio la strofa di una canzone famosa e voi dovete indovinare l'artista, anzi vi dirò anche il titolo. Allora siete pronti? Mi raccomando, aprite bene le orecchie, state attenti e soprattutto siate veloci ad inviare la risposta tramite WhatsApp al 331 240 78 78. Allora, la strofa è questa qui: da una lacrima sul viso ho capito tante cose. Ovviamente la canzone è Una lacrima sul viso. Allora, chi è che canta questa canzone? Via con le risposte.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Romantica News.
4: Buongiorno dalla redazione. Le autorità russe hanno riferito che Mosca e la regione circostante sono state prese di mira da centinaia di droni di provenienza ucraina. Il blitz ha provocato almeno 2 morti e ingenti danni a un'importante raffineria di petrolio. Il governatore della regione che circonda la capitale ha riferito che 249 droni sono stati abbattuti. Il presidente americano Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Ora in Italia le indagini sull'accoltellamento della prof a Roma da parte di uno studente tredicenne ora puntano a setacciare il telefonino del ragazzino alla ricerca di ispiratori del gesto, forse nascosti nei gruppi crime che frequentava abitualmente. Un escursionista è morto ieri nel Vicentino dopo essere precipitato per oltre 100 metri mentre era impegnato nella ferrata delle Anguane a San Pietro Valdastico. Seguendo il tratto attrezzato con altre 2 persone e arrivato alla zona del tetto dei Salbanei, l'uomo sarebbe caduto nel bosco sottostante. Il calcio, l'Inter da spettacolo all'Olimpico, insegue la Roma e rimonta un 2-0 che si ferma sul pari. Pari finisce anche Bologna-Torino 1-1. Il Cagliari, ospite, batte l'Udinese 1-0 con una rete di Daniel Maldini. Vince anche la Lazio a Venezia per 2-0. Biancocelesti con Inter e Roma e Lagunari ultimi. È tutto, al prossimo aggiornamento.
3: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
5: Ed eccoci arrivati dunque all'ultima curva di questo primo appuntamento domenicale di Romantica Radio. Io sono Benny Ronca e Simone Serpone come sempre. In regia abbiamo appena ascoltato le news per restare aggiornati su quello che accade nel mondo. E tra pochissimo arriverà la nostra rubrica Top Star, ovvero la sfida delle stelle, dove mettiamo a confronto 2 autentiche icone della musica leggera italiana ed internazionale. Si sfideranno, insomma. E per capire chi sono i big che si affronteranno questa settimana dovete restare incollati, ben incollati alla radio. Prima però ci ascoltiamo le prossime canzoni. Arrivano Adamo con La tua storia è una favola e Shirley Bassey con For All We Know. Rimanete con noi, il finale di questa mattinata è ancora tutta da vivere qui su Romantica Radio.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it. No, perdi tempo.
4: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
5: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
6: Torniamo sul ring virtuale di Top Star con due star della musica italiana, Claudio Villa e Domenico Modugno. Il Reuccio, nato a Roma, è stato uno dei grandi interpreti della canzone italiana, soprattutto nel genere della canzone melodica e della musica da sala. La sua voce veniva indicata come l'esempio di bel canto all'italiana. Dotato di una naturale voce tenorile, con potenza vocale, era in grado di affrontare anche brani impegnativi. È per questo che nel suo repertorio c'erano anche brani più teatrali. Il suo essere un tenore di strada lo aveva reso molto amato dagli italiani. La carriera del secondo ha attraversato oltre 4 decadi e la sua voce e la sua presenza scenica lo hanno reso un'icona internazionale, uno dei simboli della musica italiana di tutti i tempi. Anche Modugno è stato un artista molto teatrale. La sua forte presenza scenica rendeva ogni sua performance un evento.

0: stare lassù.
1: L'interpretazione teatrale e la capacità di esprimere passione ed emozione sono sicuramente elementi molto simili, un marchio di fabbrica per entrambi. Difficile trovare altri punti in comune se non l'amore del pubblico. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
2: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: A venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
1: Romantica, è la più bella che ci sia. Ci coccolate sempre con le vostre canzoni, ci portate nel passato, siamo molto contenti. Sono, come si dice, quelle ore che ascoltiamo che siamo molto felici e sereni. Dio vi benedica, continuate così.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331-240-7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: E siamo arrivati ai minuti conclusivi di questa meravigliosa mattinata domenicale passata insieme qui a Romantica Radio. Un grazie di cuore a tutti voi che ci avete scritto e soprattutto tenuto compagnia fin dalle prime luci dell'alba. Prima di lasciarvi voglio darvi la soluzione di impressione di settembre. Il cantante da indovinare era il mio carissimo amico Bobby Solo. Complimenti a tutti coloro che hanno indovinato e inviato la risposta corretta al nostro contatto WhatsApp. Grazie come sempre a Simone Serpone, nostro capitano di regia, che anche oggi è stato semplicemente perfetto. Adesso lascio il microfono a Simonetta, che vi farà compagnia con la sua fantastica playlist, con la sua energia, con la sua simpatia per le prossime 4 ore. Noi ci risentiamo sabato prossimo per aprire insieme un altro romantico weekend. Mi raccomando, siate pronti e puntuali a partire dalle ore 6. Intanto però vi lascio le mie due ultime perle musicali della playlist di questa mattina. Arrivano Ron con Mi hai preso il cuore e la carica emotiva del grandissimo Mino Retano con Era un giorno qualunque. Buona domenica a tutti voi da Benny Ronca. Ciao, alla prossima.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Ma grazie, grazie, buongiorno, buongiorno, ben ritrovati amici romantici, anche oggi Simonetta con voi, grazie al nostro Benny, grazie a Simone Serpone, i nostri cavalieri, che sono qui la mattina e già dalle 6 sono operativissimi. Adesso invece c'è Simonetta con voi fino alle 13. Siete pronti a trascorrere questa mattinata di domenica insieme? Raccontatemi quello che state facendo o che avete in programma, dai, così ci facciamo vicendevolmente compagnia, perché abbiamo tante cose da fare e soprattutto c'è la nostra musica, la colonna sonora della nostra giornata. E noi partiamo subito con Dove c'è il mare di Edoardo De Crescenzo e Mino Vergnaghi. Questa è Amare.

se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo. Parole, parole,
3: parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
4: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora, mentre voi sorseggiate il vostro caffè, Simonetta vi dà nuovamente il benvenuto qui su Romantica Radio. Volete interagire con noi? Perché per raccontarci la vostra giornata dovete scrivere o mandare un vocale. 331-240-7878 e noi vi leggeremo con molto piacere. Tra poco il solito tuffo all'indietro nel tempo per capire che cosa succedeva oggi, ma qualche anno fa. Ma prima, Wes e Dorighezzi con Era e subito La Bottega dell'Arte. Più di una canzone.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
4: Ora siete pronti a fare il consueto salto all'indietro nel tempo? Perché oggi, 20 settembre del 1946, arrivava la prima edizione del Festival di Cannes. Caspita! E sapete che all'interno di questa prima edizione Roma Città Aperta fu tra i film premiati? Con grandissime standing ovation. Del resto, insomma, era veramente un capolavoro del cinema italiano. Allora, chi dobbiamo fare invece gli auguri di buon compleanno? Anno a Belen Rodriguez, che è nata esattamente il 20 settembre del 1984. Tanti auguri a Belen. Adesso noi continuiamo con la nostra musica, tutta mia la città dell'Equipe 84 e Angel of the Morning, Juice Newton.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: romantica. Siete il mio risveglio e la mia buonanotte. Con le vostre canzoni stupende e meravigliose ci fate sognare a tutti. Buon ascolto a tutti. Sono Luisa di Aversa.
1: Ciao romantica, sono Antonio da Marano. Ascolto romantica perché voi mi fate venire in mente i miei anni 70-80. Grazie, vi ascolto tutti i giorni, mentre vado al lavoro, quando torno, sempre, e a casa quando posso. Ciao, un bacio, andate avanti così.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

E allora, mentre il tempo vola via veloce, siamo arrivati al momento dei saluti ad un ascoltatore, perché mentre ci sono quelli che proprio ci fanno fare un sacco di risate e appunto mandano i loro vocali al 331 240 78 78, i più timidini scrivono, e quindi dobbiamo salutare in questo caso Antonino, che scrive dalla meravigliosa Sicilia, da Siracusa, e ci dice: siete la colonna sonora della mia storia d'amore con la mia bellissima compagna. Grazie Antonino. Non ci ha detto come si chiama la tua compagna, però vabbè, vi regaliamo, dai, è ancora giorno di Adriano Pappalardo in Mania. Loro sono il Collage.

0: E senti ancora il profumo del mare, il battito del cuore di chi amavi, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.
1: Se sei sincero.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente, non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
4: E ben ritrovati amici romantici. Se vi siete sintonizzati solo in questo momento, avete saltato le vacanze, state programmando una vacanza last minute. Bene, io tra poco vi svelo quali sono le mete preferite a settembre degli italiani. Ci sono un sacco di notizie molto molto carine, le scopriremo insieme. Prima Lucio Battisti con Innocenti Evasioni e Laura Luca, questa è Mare.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo, se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Solo da 1€ con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1€.
3: Dettagli in negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1€, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

forza, amici romantici che magari avete deciso di viaggiare, di fare le vostre vacanze a settembre con un po' di fresco. Dunque, gli esperti dicono che praticamente nel mese di settembre ben 7 prenotazioni su 10 per i viaggi sono relative a, diciamo così, trasferte a corto raggio. Infatti, gli italiani partono alla volta dell'Italia nel 23% dei casi, Spagna 20% e Francia 7%. Però diciamo anche che oltre al podio costituito da Barcellona, Parigi e Tirana, la top 10 delle mete più gettonate a settembre comprende anche Sharm, Catania, Ibiza, Olbia, Palermo, Londra e Amsterdam. Tra poco parliamo invece delle località che hanno registrato il maggior incremento delle prenotazioni rispetto al 2025. Anche qui grandi sorprese, ve lo dico tra poco. Prima Mina con Nessuno al Mondo e How Can I Tell Her Lobo.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica News.
5: Buongiorno, buona domenica dalla redazione. Sono stati 1110 droni lanciati la notte scorsa dalle forze ucraine su 19 regioni della Russia, compresa Mosca, sulla Crimea occupata e sulle acque del Mar Nero. Nella notizia il Ministero della Difesa russo affermando che tutti i velivoli sono stati intercettati. Intanto il presidente americano Donald Trump ha accorciato il suo fine settimana a Camp David ed è rientrato in anticipo alla Casa Bianca attorno alle 2 di notte ora italiana. Poche ore prima l'ambasciata americana a Gerusalemme aveva diramato un'allerta ai cittadini americani in Israele in seguito agli attacchi degli Houthi in Arabia Saudita. Guerra al riarmo è il mandato chiaro e ben preciso che la base Movimento 5 Stelle alla Kermesse Nova affida al leader Conte, forte di un sondaggio Ipsos sulle primarie che lo vede avanti a Schlein. Dobbiamo costruire percorsi di pace, no alle economie di guerra, l'Europa ci appoggerà. Lo Stato Maggiore Congiunto della Corea del Sud ha riferito che la Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato in direzione del mare. Seul ha precisato che il lancio è avvenuto dalla costa orientale della Corea del Nord, ma non ha riferito altri dettagli. L'Italia ha conquistato una storica medaglia d'argento ai campionati mondiali di basket in carrozzina del 2026 a Ottawa, in Canada. Nella finalissima disputata alla Leis Arena, gli azzurri guidati da coach Fabio Castellucci si sono arresi alla fortissima Australia, che si è imposta con il punteggio di 81-57. È tutto, al prossimo aggiornamento.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: Parlando di vacanze di settembre, dovete sapere che per quanto riguarda l'aumento, l'incremento rispetto al 2025, ci sono delle cifre stratosferiche. Pensate, Napoli più 152% di prenotazioni rispetto al 2025, Siviglia più 108%, Palermo più 88%, Milano più 55%, Cagliari più 49%, Roma più 25% e Sharm el Sheikh più 5%. Mentre le destinazioni italiane in voga all'estero, quindi diciamo le città preferite dagli stranieri, sono Roma, Venezia, Milano, Napoli, Palermo e Olbia. Gli spagnoli dominano la classifica degli stranieri che vengono in Italia con il 28%, seguiti dai francesi con il 25% e i tedeschi con il 14%. Che bello, guardate, viaggiare, conoscere il mondo è la cosa più bella veramente, quindi se siete in tempo prenotate e non ci pensate due volte. Vabbè, torniamo a noi, c'è Donatello, Malattia d'amore e subito Harmonium, Tu di più.
7: Romantica, il suono speciale di ogni mattina.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: Ciao, sono Concetta, chiamo dalla splendida isola di Procida. Ascolto Romantica perché è l'unica radio che mi fa sognare. In questo mondo di ladri, come dice la canzone, io sogno le vecchie canzoni di una volta e ritorno indietro nei miei anni più belli. Un bacio.
1: Ciao romantica, in questo momento mi sto deliziando delle tue canzoni. Mi ritorna in mente sempre la gioventù. Un abbraccio da Sandra, da Napoli.
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.

0: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
1: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga, non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
6: Altro giro, altra corsa, ben arrivati, siete sempre con Simonetta, buona domenica, se vi siete svegliati in questo momento io ve lo auguro, perché vuol dire che avete dormito in maniera rilassata, o viceversa, avete fatto l'alba e magari adesso siete tutti sballottati. Vabbè, ovunque voi siate, qualunque cosa voi stiate facendo, state con noi perché saremo insieme fino alle 13 con la nostra musica e i nostri appuntamenti. C'è Zucchero con Indaco dagli occhi di cielo, torniamo a cantare adesso ovviamente, e una favola d'estate, lui è Franco Califano.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
5: Parole, parole, parole.
6: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Allora, fatemi salutare tutte le persone che ci stanno ascoltando. Io prendo spunto da quello che ha detto William nel messaggio di poco fa, che ha comprato l'auto e subito ci ha trovato. Allora, dovete sapere che Romantica Radio vi raggiunge ovunque attraverso il web, l'FM, il DAB, la TV, Alexa, la nostra pagina Facebook. Insomma, se poi volete qualche informazione in più, potete andare sul nostro sito romanticaradio.it. al di là del fatto che navigare sul sito di Romantica Radio è troppo divertente, ma troverete tutti i modi per raggiungerci, va bene? La cosa fondamentale è stare con noi, perché noi vi facciamo compagnia H24. Torniamo a cantare, forza, c'è piccola Katie dei Pooh e Flavia Fortunato, questa è Rincontrarsi.

fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: E allora io vorrei tornare un attimo sulla questione vacanze di cui abbiamo parlato prima, perché sul sito di Sky TG24 leggevo che ci sono delle occasioni low cost di cui approfittare se si vuol fare un viaggetto last minute qui appunto a, voglio dire, durante il mese di settembre. Tra le mete più economiche, parlando ovviamente dell'Europa insomma, troviamo Barcellona, Siviglia, Lisbona e poi Bordeaux, Dubrovnik, Corfù, che bella Corfù, e chiudiamo con Atene e Vienna. Fatemi sapere che cosa ne pensate, siete stati in vacanza in queste città, vi andate a fare un bel weekend lungo, fatemelo sapere, dove avete prenotato che vengo anch'io. Vabbè, torniamo ad essere seri, forza, e torniamo a cantare, sì, Vendo casa di Dick Dick e Rossano, Ti voglio tanto bene.

0: acquisto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica Radio, ci emozionate tutti i giorni. Da quando vi ho trovato non vi lascio più. Siete fantastici. Ciao da Nicola.
1: Per chi vive di emozioni è la radio giusta, unica. Complimenti, sono Anna dalla Calabria.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Allora, mentre ci avviciniamo anche alla fine di questa ora, salutiamo tutti voi che ci state mandando i vostri vocali e i vostri saluti al 331 240 78 78. Fatemi salutare Nicola, che dice: tu ti entusiasmi moltissimo quando parli di viaggi. È vero, mi entusiasmo moltissimo, caro Nicola, perché io amo viaggiare, per me sono i soldi meglio spesi e anche un piccolo weekend, una fuga, diciamo, che ti porti a conoscere un pezzetto di mondo nuovo, serve ad aprire la mente. Grazie comunque per il tuo messaggio, mi raccomando, continua ad ascoltarci e noi ti regaliamo intanto Pazza Idea di Patti Pravo e La Lettera che non scriverò mai. Lei è Fiorella Mannoia.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliati per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: E allora ancora un'ora da trascorrere con Simonetta, ben arrivati, ben ritrovati fino alle 13 insieme, poi ovviamente cediamo la linea al nostro Baga che è già pronto, ma dobbiamo prima dedicarci alle impressioni di settembre, quelle che vi danno la possibilità di portare a casa i gadget di Romantica Radio, per cui state lì perché ci arriviamo cantando con Non innamorarti d'improvviso di Fred Buongusto e Sera sarà di Geppi & Geppi.

0: Se credi ancora nei piccoli gesti, in un mazzo di fiori, in un messaggio scritto col cuore, se per te l'amore è la musica più bella, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.
1: Non avrei mai dovuto accettare l'invito in questa casa, proprio il giorno prima di partire. Quanta gente noiosa. Poi, improvvisamente, la tua faccia curiosa, incredibile. Qualcuno ci ha presentati e se n'è andato. Tuo marito è a due passi da noi. E noi siamo qui, presi da questa pazza sensazione che non ritroveremo mai.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

Nello shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: L'autunno ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: E allora eccoci arrivati a questo momento attesissimo, le impressioni di settembre, tempo di gadgets. Se li volete dovete rispondere al 331-240-7878 a una domanda che oggi è facile. Ieri con Fabrizio De André veramente abbiamo penato, ma oggi è facile perché nella canzone Una zebra a pois, in una strofa si canta "me l'ha data tempo fa uno strano maharajà". Ma chi la canta questa canzone? È facile, ditemelo al 331-240-7878.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
3: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
4: CUP24, un paraprenota fatto.
5: Mi piaci.
6: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
5: Mi piaci.
7: Romantica News.
8: Buongiorno dalla redazione. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente con il presidente americano Trump, che ha deciso di anticipare il suo rientro da Camp David, una scelta dettata anche dall'allerta di sicurezza generale emanata per i cittadini americani nella regione medio orientale a causa dei timori di una rapida escalation. Sono aperti fino alle 18 i seggi a Berlino e del Mecklenburg-Pomerania, dove oggi si vota per il rinnovo dei rispettivi parlamenti regionali. Secondo gli ultimi sondaggi citati dalla ZDF, a Berlino Link e ZDU si contendono nel primo posto. Nel Mecklenburgo, SPD e AfD sono indicate in un testa a testa. Schianto nella notte a Milano, addio a Davide di Lernia, figlio del cantautore, ironico e conduttore televisivo Leone di Lernia. Il 47enne è rimasto vittima di un incidente avvenuto poco dopo mezzanotte in via Mecenate, lungo il rettilineo che porta all'aeroporto di Linate. La Corea del Nord ha lanciato un proiettile non identificato al largo della sua costa orientale, lo ha dichiarato l'esercito sudcoreano. La zona colpita da Pyongyang è il bacino noto anche come Mar del Giappone. Tokyo conferma il lancio, il sospetto missile balistico però è già ammarato. Quinta giornata di Serie A, Fiorentina e Napoli si sfidano alle 12.30, Vanoli con Pellegrino dal primo minuto al centro dell'attacco e Dragusin in coppia con Ranieri in mezzo alla difesa. Nel Napoli, Allegri con Olivera titolare a sinistra e Lang in vantaggio su Neres per completare l'attacco con Politano e Højlund. È tutto, al prossimo aggiornamento.
7: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
9: E allora, mentre salutiamo gli amici della redazione che ritroveremo più tardi, Simonetta, poco tempo ancora da trascorrere con voi, ma vi dico che tra poco c'è un appuntamento da non perdere, perché arriva Top Star e abbiamo le due signore della musica italiana, Mina e Ornella Vanoni. Ne sentiremo delle belle. Tutto questo tra poco. Prima Viola Valentino con Comprami e subito Gino Paoli e Mi innamorerai.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Due voci iconiche, due grandi artiste, due performer straordinarie, Mina e Ornella Vanoni. La prima, conosciuta come la Tigre di Cremona, probabilmente proprio per la voce inconfondibile che spazia tra vari registri, dalla potenza di una voce drammaticamente espressiva alla leggerezza della musica pop. Il suo immenso talento parte proprio da qui, dalla sua versatilità vocale e la capacità di adattarsi a stili diversi. Ma oltre alla tecnica vi è la sua capacità di interpretare le canzoni in modo unico, emotivo e coinvolgente, trasformando una canzone con la sua personalità. Come per Mina, anche la carriera di Ornella Vanoni va avanti spedita ormai da 6 decadi. Ornella Vanoni non è solo una cantante, ma un artista a tutto tondo che ha saputo evolversi, adattando la sua voce e il suo stile a nuove tendenze musicali, senza mai perdere la sua identità unica. Ha debuttato come attrice nel 1956 nella compagnia del Piccolo Teatro di Milano.

0: La rivalità tra Mina e Ornella Vanoni è stata una delle più discusse nel panorama musicale italiano, ma in realtà è stata probabilmente più un'invenzione dei media che una vera e propria competizione. Recentemente la stella Ornella Vanoni ha ricordato di aver avuto una frequentazione amichevole con Mina all'inizio della carriera. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Salve romantica, sono Giuseppe da Sala Consilina. Vi ascolto sempre con piacere. Siete tutti bravi e competenti.
1: Romantica e complimenti a tutti voi per la musica che ci fate ascoltare ogni giorno. Peppe da Pagani.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.
3: Anche oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie per essere stati con me. Ovviamente io vi do subito la risposta al nostro quesito sulle impressioni di settembre. Chiaro che una zebra può, la cantava Mina, no? E si vede perché vi siete precipitati a scrivere, a telefonare al 331 240 7878. Niente paura, il gioco torna durante la giornata. Nel frattempo io vi saluto, ringrazio Simone Serpone, ringrazio il Baga che è già pronto. Simonetta vi abbraccia e vi dà appuntamento a sabato prossimo a partire dalle 9. Non mancate, ciao!

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Certo che nonostante il caldo, qualche disagio, molti disagi, molta sofferenza, giustamente ci siamo lamentati tantissimo, ma del resto è stato caldissimo. Io un applauso a quest'estate 2026 che stiamo per salutare, almeno sulla carta, lo farei veramente di cuore in quest'ultimo weekend dell'estate 2026. Sono il Baga, dopo Simonetta De Chiara, prontissimo al vostro fianco ad accompagnarvi in questa giornata di festa, ma di impegni, anche perché insomma dobbiamo cominciare a riprenderla questa routine. No, non è successo da molto che siamo rientrati dalle vacanze, abbiamo avuto bisogno anche un po' di, no, ecco, risistemarci, di assestarsi, e noi siamo vostri compagni da questo punto di vista. Fra poco Polanka con Put Your Hand on My Shoulders, si comincia con Enzo Malepasso e Amore Mio.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: Su Romantica Radio, grazie alla collection Napoli Pop, ci siamo ricaricati davvero di tutta quella bella energia contenuta nella musica che arriva da questa città straordinaria, che è anche ricca di talento musicale, che naturalmente non manchiamo mai di mettere in risalto. Poi in questo caso ci stiamo lavorando e ci abbiamo lavorato con grandissimo interesse. Siete insieme al Baga in questa domenica, ben trovati. Fra poco sentiamo Fausto Leali con Angeli Negri. Sempre di angeli si parla nella prima canzone della nostra sequenza, dove ritroviamo Santo California con Un Angelo. Roma.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
3: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99 euro in store, app e decathlon.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
5: Buona domenica da Romantica Radio, dal Baga, vi sto accompagnando verso le 17, parliamo dei volti del turismo. Gli hotel giapponesi stanno trasformando il sonno in un servizio sempre più sofisticato. Questionari, rituali serali, cuscini tecnologici e consulenze personalizzate fanno parte di una nuova tendenza, lo sleep tourism, il turismo del sonno. Io una volta conoscevo la cura del sonno, ma è un'altra cosa. In questo caso è un turismo già affermato in altri paesi che intercetta una domanda crescente di benessere, di soggiorni pensati non soltanto per essere belli ma anche per stare decisamente molto molto bene. Se poi allo sleep tourism voi aggiungete anche la musica di Romantica Radio, il gioco è fatto. Fra poco Giulia e Giuli con Noi Due e l'Amore, subito Peppino Di Capri con Fresca Fresca. Roma.

0: qui venivamo a cercare conchiglie. Io facevo l'altalena tra i rami dei pini.
1: Io ti spingevo e tu coi capelli nel vento ridevi e cercavi di abbracciare.

Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Romantica, purtroppo quest'anno non sono andato in vacanza, ma in compenso mi avete regalato tante tante belle canzoni nel mese di agosto. Vi ringrazio, un bacio da Nando da Pomigliano.
1: Romantica Radio, mi avete stregato, sia in macchina sia in casa. Siete fantastici, veramente. Non cambiate mai.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

Weekend su Romantica Radio con il Baga fino alle 17. Ci sono canzoni che lasciano un segno indelebile nell'anima, e quella che stiamo per ascoltare, che ritroveremo fra poco in sequenza del grande Lucio Dalla, almeno per quanto mi riguarda, è veramente uno scossone forte, positivo assolutamente all'anima, perché avremo il piacere di riascoltare dal grande Lucio Dalla, stavo dicendo, Cara. Apriamo questa sequenza con James Ingram, elegantissimo direi, con i suoi pezzi, ecco, Just Once.

0: Soluzioni Casa Unieuro. Abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea, classe A, 5 funzioni, con capacità di 65 litri, a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
1: Dettagli in negozio online.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
3: Buon weekend da Romantica Radio, il baga fino alle 17. Voi sapete benissimo che noi a un certo punto prendiamo le vostre anime molto calorosamente, le rosoliamo a fuoco lento arricchendole di spezie incredibili e poi arrivano le canzoni giuste. Ecco, fra pochi Cugini di Campagna, per esempio, con la canzone che si intitola È Lei. Del resto l'orario richiama sicuramente qualcosa, no, di preparato in cucina. Apriamo questa sequenza con Bobby Solo e Non posso perderti.

Se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

La domenica su Roma Antica Radio con il Baga fino alle 17. Volevo ricordarvi il 331 240 7878, è il numero che attraverso WhatsApp vi permette di essere in contatto in tempo reale con la vostra radio preferita. Potete inviare messaggi scritti o in alternativa, vi ricordo, anche note audio. In questo caso poi avreste anche l'opportunità di diventare protagonisti nella nostra programmazione. Fra poco sentiremo Gianni Nazzaro, Questo sì che è amore. Subito una donna che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dello spettacolo, ma anche umanamente. In giro per l'Italia c'è uno show che la celebra, Raffaella Carrà con Io non vivo senza te.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Buona domenica, questa è la radio che vi regala emozioni, questa è la radio che vi regala belle canzoni, questa è la radio che vi regala le canzoni che magari, ecco, sono legate a un doppio filo con il vostro cuore e il vostro amore, perché no, succede anche questo ascoltando Romantica Radio. Questa è la radio che fra poco vi regala Sergio Endrigo con Lontano dagli occhi, ma non è mica tutto qua, perché è già pronto Franco Fasano con E quel il giorno non mi perderai più.
5: Romantica.
3: Romantica. Emozioni senza tempo.

La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.

0: romantica. Grazie, grazie mille e grazie per farci sempre compagnia. Un abbraccio.
1: Ti ascolto Romantica Radio perché mi rilassa, mi fa star bene. Sì, ascoltate tutto Romantica Radio perché fa bene alla salute. Cari saluti da Anna.
2: Lascia il tuo messaggio a Ciao Romantica al 331 240 7878. Le tue parole arriveranno direttamente al cuore di chi ti ascolta.

Romantica Radio, buon weekend, siete con il Baga. Ci sono tante versioni della guida Michelin e ce n'è una molto particolare perché ha stilato una sorta di classifica con le destinazioni gourmet che sono raccolte appunto nell'ultima edizione. L'Italia ha 3 località inserite fra le prime 10. In prima posizione c'è Venezia, al centro di un rinascimento alberghiero e gastronomico grazie all'arrivo di grandi gruppi di hotellerie di lusso e a chef che hanno reinterpretato la cucina lagunare. In terza posizione le Dolomiti, protagoniste assolute con le Olimpiadi invernali, si sono attrezzate con nuove infrastrutture e una cucina alpina sempre più ambiziosa, senza dimenticare però quelle che sono le origini. Al quinto posto c'è la Costiera Amalfitana, qui la tradizione campana essenziale viene accompagnata da una grande tecnica e soprattutto da nuovi collegamenti ferroviari che sono di lusso, quindi insomma direi che non c'è che l'imbarazzo della scelta. Aldo Donati fra poco con Cantando, subito Alberto Anelli e Segreto.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.
3: Siete su Romantica Radio insieme al Baga fino alle 17. Fra poco vi coinvolgeremo nella matematica, direi, delle emozioni e del cuore, ripensandolo però con l'attualità del Me Too. Questo testo è un po' sdrucciolo, diciamoci la verità, ma nel 1981, ecco, sembrava una soluzione ad un teorema molto complicato. Teorema di Marco Ferradini, lo sentiamo fra poco. Giusto il tempo di ascoltare un'altra di quelle canzoni che hanno lasciato un segno. Questa volta protagonisti sono i Santa Rosa con Souvenir. Roma.

Se una nota ti basta per ricordare un amore, se una voce alla radio ti fa tornare il sorriso, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
1: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: chiamo e ti penso.
1: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
2: Siamo passati attraverso il sole, l'energia, la positività di Napoli, grazie ovviamente alla sua musica, nell'appuntamento con Napoli Pop. Siete su Romantica Radio insieme a Roberto Bagazzoli. Il nostro viaggio in questa domenica continua attraverso le grandi emozioni, grazie a Don Bachi, che riascolteremo fra poco con la sua Sogno. Il primo protagonista di questa sequenza ha avuto un momento molto molto difficile con la salute, che ha superato brillantemente, è ritornato dal vivo non senza emozioni, Fabio Concato con Guido Piano.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 253 04 86.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di gioventù nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in Consiglio dei Ministri che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Ashline dice: non trovi argomenti veri per attaccarci, te li passo sotto banco. La replica della segretaria Dem: ponga fine ai suoi fallimenti e dica quando si vota. Matteo Salvini dal palco di Pontida a spiazza il Pratone, diviso tra pro e contro il segretario della Lega, e annuncia: domani convocherò il Consiglio federale, proporrò a ottobre di convocare un congresso straordinario della Lega per decidere insieme e marciare compatti. Il ministro Giorgetti chiosa: i nemici sono fuori, non dentro. Ha sorpreso i ladri nel cortile di casa, ha sparato colpendone e uccidendone uno. Gli altri sono fuggiti. È accaduto nella notte a Baldissero d'Alba, nel Cuneese. Il 35enne è indagato per omicidio. La vittima, un uomo di 36 anni di origine albanese, aveva dei precedenti. Benedetta e Domitilla, le due sorelle di 12 e 8 anni, scomparse venerdì sera a San Cataldo, ritrovate ieri pomeriggio all'interno di un negozio di abbigliamento, sono state trasferite in una comunità protetta insieme agli altri quattro fratelli. I sei minori vivevano con il padre. La MotoGP: Pedro Acosta conquista la sua prima vittoria in gara lunga. Lo spagnolo si impone a Spielberg, precedendo le Aprilia di Martin e Bezzecchi. Balzo avanti per Martin in classifica e a più 12 su Marchi e a più 42 su Bezzecchi. Per il calcio al Franchi, la domenica di Serie A si apre con il pari tra Fiorentina e Napoli. Jimenez risponde al gol di Gilmour. È tutto, a più tardi.
2: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
4: Questa è Romantica Radio, parliamo di orologi in questa domenica, perché no, nonostante magari non è che abbiamo cadenze con appuntamenti specifici per cui ci creerebbe anche un po' d'ansia, ma parliamo di un orologio particolare, il Bakley Grand Complication. Ha 31 lancette distribuite su due quadranti insieme a 63 funzioni, 2877 componenti meccanici, il tutto dentro una cassa in oro bianco larga 98 mm, pesa 960 grammi. Chiamarlo orologio da taschino direi che tanta roba, perché ci vogliono assolutamente delle cuciture importanti. Vacheron Constantin lo ha presentato nel 2024 dopo 11 anni di sviluppo, uno trascorso soltanto per assemblarlo. È l'orologio con il maggior numero di complicazioni mai costruito, misura il tempo, segue i calendari, le fasi lunari, mostra il cielo sopra Shanghai e sa già quando cadrà il capodanno cinese del 2200, costo tenuto rigorosamente segreto. Fra pochi collage con La gente parla, subito Patrick Samson con Soli si muore.

0: solo da un euro con Passione Casa. Fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. Un euro.
1: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Carissima romantica radio, la tua meravigliosa selezione musicale mi aiuta a vivere meglio. Grazie Cristina d'Aragonegro.
1: Sono Claudio da Lenola, provincia di Latina. Siete fantastici.
2: Sei un inguaribile romantico? Fallo sapere a tutti. Registra un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Questa è Romantica Radio, siete insieme al Baga fino alle 17. Vi ricordo il 331 240 78 78 per inviarci i vostri messaggi scritti o le vostre note audio. Intanto volevo salutare Irene da Napoli che ci ha scritto: con Romantica Radio faccio il pieno di grandi emozioni. Gabriele da Salerno: Romantica Radio dove i sentimenti sono in prima linea. Poi c'è Ottavio da Lagonegro: quando ho bisogno di tranquillità alzo il volume di Romantica Radio. E Bruna da Roma: Romantica Radio è il sostegno del ritorno alla normalità dopo le vacanze. Abbiamo un ruolo per ogni cosa, direi che ascoltatori fantastici sono i nostri ascoltatori romantici. Fra poco Lucio Battisti con Gelosa Cara, subito Julio Iglesias con Se mi lasci non vale.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Sole, mare,

mostrano il loro lato più umano e vulnerabile, mentre le divinità si abbandonano a divertenti citazioni pop, da Gianni Morandi a Zorro per capirci, lasciando emergere con ironia vizi, capricci e difetti dei miti antichi. Accade grazie alla matita di Marcello Toninelli, in libreria dallo scorso 21 agosto, con Omero, l'Iliade e l'Odissea a fumetti, pubblicato dalle edizioni NPE. Cercatelo perché merita davvero. Fra poco Mariah Carey con Vision of Love, subito Umberto Napolitano e ora il disco va. Roma.

se al mattino la prima cosa che accendi è la radio e non il mondo. Se una melodia ti fa sorridere prima ancora del caffè, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Su Romantica Radio è il momento delle nostre impressioni di settembre, che equivale un po' come a dirvi tempo di gadget. Chi li vuole? Allora dovete rispondere semplicemente al 331 240 78 78 a questa domanda. In Non dirgli mai, una strofa canta: ricordo ancora quel giorno del primo bacio a Napoli. La ricordate? E ricordate anche chi canta? Se avete la soluzione, scrivetela subito in un messaggio e inviatela al 331 240 78 78, perché il più veloce conquista un nostro gadget. Vi aspettiamo!

0: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
1: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Buona domenica da Romantica Radio, siete con il Baga. Fra poco c'è un appuntamento imperdibile, quello con Top Star, ogni giorno una sfida fra autentiche icone della musica. Grandi artisti italiani e internazionali, gruppi solisti che hanno scritto pagine indimenticabili della storia della musica, successi senza tempo, carriere straordinarie e un viaggio fra le stelle che hanno emozionato intere generazioni. Fra poco a Top Star, Battisti, Tenco. Da non perdere, il tempo di sentire Little Tony con Mulino a Vento. Subito c'è Riccardo Fogli con In una notte così.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Così questa è la nuova Volvo X60.
3: Che ne dici? 100% elettrica.
2: Bellissima, ma giusto un limite.
3: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
2: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
2: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
6: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
7: Torniamo alle sfide all'italiana. Battisti e Tenco. Lucio Battisti è una delle figure più iconiche e influenti della musica italiana. La sua carriera ha segnato un prima e un dopo nella musica popolare del nostro paese, grazie alla sua capacità di innovare e mescolare generi diversi, dall'italiano melodico al rock e alla musica d'autore. Le sue canzoni, i suoi testi e la sua voce hanno attraversato le generazioni, diventando veri e propri must della musica leggera. La sua carriera si divide principalmente in due fasi. La prima, caratterizzata da successi più radiofonici e dal contesto della musica leggera, e la seconda, contesti più introspettivi. Un punto fondamentale della sua carriera è il sodalizio con Mogol. Il secondo è stato uno dei cantautori più significativi e tragici della musica italiana. La sua carriera, purtroppo breve e segnata da una morte prematura, ha lasciato un'impronta indelebile nella canzone d'autore italiana. Ancora oggi lo ricordiamo come un artista sensibile, introspettivo e profondo, il cui talento è stato riconosciuto postumo, in parte a causa della sua tragica morte. Evento che, al di là di tutto, ne ha cementato il mito e il carisma che continua a circondare la sua figura.

0: Il confronto tra Lucio Battisti e Luigi Tenco è uno degli incontri più interessanti della musica italiana. Entrambi cantautori di grande talento hanno avuto approcci artistici e personalità molto differenti, che hanno lasciato segni distintivi nel panorama musicale. Battisti, noto per la sua versatilità e il suo innovativo stile pop, Tenco simbolo della canzone d'autore e della cultura emotiva. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Ciao Romantica Radio, sono Tony da Milano, sempre in vostra bellissima compagnia della vostra musica. Un abbraccio, grazie mille.
1: Romantica Radio, per me è sempre un piacere ascoltarvi. Irene Ascolese di Pozzuoli. Un bacio e un abbraccio forte.
2: Registra ora un vocale al 331-240-7878. Il tuo messaggio verrà trasmesso su Ciao Romantica, lo spazio dedicato ai romantici sognatori.

Buona domenica su Romantica Radio, sono il Baga, sono arrivato al mio traguardo per quanto riguarda questo fine settimana. Tornerò ovviamente sabato e domenica prossimi e saremo già entrati ufficialmente nella stagione autunnale. Allora, in arrivo c'è Paola Coda. Prima di scappare però vi devo la soluzione delle impressioni di settembre. È Gigi D'Alessio, chi è stato il più veloce sarà ricontattato poi dalla nostra redazione. Prima di sentire Paola Coda però fra poco sentiamo Bruno Filippini con Sabato Sera, subito Franco Dani con Dove Vai. Buon weekend!

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro, da Migella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Solo da 1 euro con Passione Casa, fino al 4 ottobre, scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
5: Dettagli negozio, Tanetag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salva approvazione Agos.
6: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

molto molto divertenti. Il nostro numero per raggiungerci al 331-240-7878, mandatemi i messaggini di dove siete, cosa avete fatto fino a questo momento in questa domenica e cosa farete mentre Romantica Radio è lì in sottofondo nella vostra domenica pomeriggio. Partiamo con la musica, tra poco un grande successo internazionale, il gruppo statunitense dei The Barg ci proporrà Who's Holding Donna Now. Subito partiamo però con Ivan Graziani e Agnese.

Se cammini tra le luci della sera e ogni canzone sembra parlare di te, se in quel momento senti che non sei solo, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: can't touch this.
1: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra collection ci ha portato a Napoli grazie a Napoli Pop su Romantica Radio e adesso invece vi porto a Lopsienikou, spero di averlo pronunciato bene, nel West Pokot in Kenya, dove c'è questa storia pazzesca delle 15 donne del Kenya che hanno sconfitto la fame con un pozzo solare e un orto, delle donne straordinarie che in questa zona del Kenya dell'Africa hanno creato una pompa alimentata dal sole che porta l'acqua da un pozzo a due serbatoi da 10.000 litri e da lì l'acqua raggiunge orti, scuole e famiglie anche durante la stagione secca, in una zona dove procurarsela significa ancora percorrere chilometri. Queste donne coltivano spinaci, cavolo, zucche, peperoni usando l'irrigazione a goccia e le tecniche che aiutano a trattenere l'umidità e una parte finisce sulle tavole delle famiglie, mentre ciò che avanza può essere venduto nei villaggi vicini. Il progetto comprende anche capre, formazione e un piccolo fondo di risparmio comunitario. Le donne mettono insieme denaro e possono accedere a piccoli prestiti, creando quindi più possibilità quando un raccolto va male o una famiglia attraversa un momento difficile. Nessuna soluzione miracolosa, semplicemente ci sono delle attività che tra loro riescono ad essere integrate e funzionano perché vengono collegate, appunto. È un progetto bellissimo e in questo caso tanto di cappello a queste donne straordinarie. Buonanotte amore, ci canta adesso Guido Renzi e poi c'è Tiziana Rivale con Sarà quel che sarà.

0: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
1: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
2: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
3: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e LEDWALL, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli. Romantica News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Dal palco della festa di Gioventù Nazionale Fenix arriva l'annuncio della Premier Meloni di un provvedimento in CDM che introduce il numero massimo di studenti stranieri per classe e il divieto di burka e niqab a scuola. Matteo Salvini invece dal palco di Pontida annuncia: proporrò a ottobre un congresso straordinario per marciare compatti, la Lega vince unita. Torna a salire la tensione in tutto il Medio Oriente. Secondo l'Iran e gli Stati Uniti avrebbero deciso un nuovo attacco contro Teheran, che avverte: risponderemo con attacchi dolorosi. E intanto Egitto, Giordania, Qatar e Kuwait condannano l'attacco Houthi a Riyadh, parlando di violazione del diritto internazionale. Tragedia in mare all'isola di Giannutri, in provincia di Grosseto. Un uomo di 64 anni è deceduto questa mattina dopo aver avuto un malore mentre faceva un'immersione. Inutili soccorsi attivati poco dopo le 10.30 di questa mattina. Un altro episodio di violenza al Nicandro Izzo, il carcere di Viterbo, dove nella serata di ieri alcuni detenuti hanno appiccato un incendio nel reparto di isolamento. Un fatto simile venne denunciato lo scorso 25 luglio, quando a causa di alcuni materassi dati alle fiamme finirono in ospedale 20 persone tra detenuti e agenti. Calcio, quinta giornata di Serie A, il Napoli non decolla, al Franchi contro la Viola finisce 1-1. Segna Gilmore, la Fiorentina risponde con Jimenez. Vetta lontana per la squadra di Allegri, che striglia i suoi: dobbiamo essere arrabbiati, se ci crediamo più bravi degli altri non faremo molta strada. Dalle 15 in campo Parma, Genoa e Frosinone Como, alle 18 Juventus Atalanta e alle 20.45 Milan Lecce. È tutto, a più tardi.
4: Romantica News ti dà appuntamento la prossima ora.
6: E in questa domenica pomeriggio scegliete Romantica Radio non soltanto come radio da ascoltare, ma anche sui social, quindi fate un salto sulle nostre pagine proprio mentre ascoltate la mia voce e andate a vedere che altro abbiamo condiviso su Facebook, su Instagram, TikTok, YouTube. Insomma, fatevi un giro anche su tutto il mondo social di Romantica Radio e, perché no, anche sul nostro sito web, dove ci sono tanti contenuti interessanti, tantissimi, le nostre rubriche, tutto quello che riguarda anche il passato delle rubriche di Romantica Radio e il nostro fantastico shop online. Ci sono sempre delle chicche pazzesche e arriva una canzone bellissima che non ascoltavo da un bel po' e sono contenta di riscoprire con voi proprio in questa domenica pomeriggio. Mango e Zemina con Luce e poi Patti Pravo, Se

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Ciao Romantica Radio e ciao a tutti voi che ci fate sognare e ritornare al nostro passato bellissimo con questi brani belli e romantici. Ciao Romantica Radio. Rosaria da Casa Giove.
1: Ascolto Romantica perché è leggera, si ascolta benissimo e poi la cosa particolare è che sblocca tanti ricordi. Buona giornata!
2: Ti piace Romantica Radio? Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

un buon pomeriggio su Romantica Radio. Arrivano anche i vostri messaggi, i vostri saluti al 331-240-7878, come Marco che ci scrive da Latina, ci augura una buona domenica pomeriggio, domenica che ha trascorso in relax a casa, occupandosi un po' di pulizie straordinarie, avendo Romantica a tutto volume. Ci sta anche una domenica pomeriggio così. Stanno andando al cinema invece Clarissa e tutta la sua famiglia, ci scrivono da Milano, buon cinema con i bambini, probabilmente uno dei film che sono presenti nelle sale in questo periodo, dedicati magari alle famiglie. Buon cinema a voi, raccontatemela la vostra domenica pomeriggio, continuo a leggervi e soprattutto a regalarvi canzoni. Tu cielo, tu poesia, ci canta Paolo Frescura, poi arrivano anche i Romance con Un momento di più.

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate, t-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti.

trascorrere questa domenica pomeriggio che piano piano diventa sera insieme a me. Un piccolo aiuto ci canterà tra poco Zucchero qui su Romantica Radio. A ripartire invece ci pensiamo con un successo internazionale. Arriva Whatever Happened di Dane Donahue.

se credi che l'amore non passi mai di moda, che ogni canzone racconti una storia vera, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore. No.

shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.

0: romantici, di domenica si pensa forse più volentieri alle cose da fare per rilassarsi e perché no, magari a qualche viaggetto. Vi do qualche idea per quest'autunno, per ottobre-novembre, così per sognare insieme, poi magari qualcuno riesce anche a partire. Se ad esempio voleste ancora un po' di estate, vi consiglio Malta, una delle mete per prolungare un po' l'estate, perché a ottobre potete ancora trovare temperature piacevoli. Oppure per fare il pieno di cultura, Siviglia, che è sicuramente in un clima ideale rispetto all'estate durante l'autunno e si può esplorare comodamente a piedi questa meravigliosa città andalusa. Oppure se ad esempio vi piace di più la zona est dell'Europa, Cracovia, che è già una destinazione perfetta sempre, ma a renderla ancora più interessante è la possibilità di fare anche delle esperienze legate anche al periodo di Natale, prima di Natale, che trasformano un po' la città. Oppure a ridosso di Halloween, Dublino, che già ha un'atmosfera tutta sua, ma a fine ottobre e novembre c'è un motivo in più per sceglierla, perché Halloween affonda le sue radici proprio nell'antica tradizione celtica, quindi in Irlanda c'è il clou. Pensateci, io vi ho dato qualche dritta, anche solo, ripeto, per sognare in questa domenica pomeriggio. Il dottore ci canta ora Wes e poi Paolo Vallesi, Ridere di te.
1: Di sera al tramonto, solo dolci melodie, solo su Romantica.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che prego.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Mi piaci.
3: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
2: Mi piaci.
4: Che canzoni, Romantica Radio è tutto questo, emozioni, ricordi, si torna indietro nel tempo, nella nostra gioventù, grazie alle grandi voci della musica che hanno un potere straordinario. Questa è la nostra domenica pomeriggio che piano piano si fa sempre più sera e tra poco arriva la nostra rubrica Top Star. Cosa ci siamo inventati in questo periodo? Abbiamo deciso di mettere in sfida le star della musica. E stasera ci sono due signore della musica italiana, elegantissime, con questa voce sensuale, potente e riconoscibile. Sto parlando di Patti Pravo e Amanda Lear. Chissà in che modo possiamo metterle in sfida e quale fra le due sarebbe quella che voi scegliereste. Ascoltiamo insieme Top Star, che arriva tra poco, ma prima ci sono i Nomadi con la canzone Tutto a posto e subito c'è lui, Adriano Celentano, il ragazzo della via Gluck.

0: La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione.
1: Little Tony o Bobby Solo? Duran Duran o Spandau Ballet? Meglio gli ABBA o i Bee Gees? Top Star, la sfida delle stelle. Stessi anni, stesso stile, stesso successo. Sul ring virtuale, i più grandi di tutti i tempi e che la sfida cominci.
2: Due donne dello show business italiano e internazionale. Entrambe molto famose per il loro talento, ma anche per il loro tono di voce a dir poco singolare e l'arte di provocare. Patty Pravo, celebre per la sua carriera longeva e per la sua capacità di innovare la musica leggera italiana. Con la sua voce particolare, che mescola una grande sensualità a una forte carica emotiva, Patty Pravo ha conquistato il cuore del pubblico sin dagli esordi negli anni 60. La seconda è Amanda Lear, una delle figure più affascinanti e poliedriche del panorama musicale, televisivo e artistico internazionale. Non solo cantante, ma anche attrice, modella. Con il suo stile unico, la sua immagine provocatoria e la sua carriera straordinariamente variegata, Amanda Lear ha attraversato diversi decenni, conquistando un pubblico globale, guadagnandosi il titolo di icona della cultura pop.

0: curiosità, Patty Pravo, il cui vero nome è Nicoletta Strambelli, deve il suo nome d'arte al film di Jean-Luc Godard, Pierrot le Fou. Amanda Lear ha vissuto una vita segnata da numerosi cambiamenti e da una misteriosa aura che l'ha sempre circondata. La sua carriera prende una svolta significativa quando, negli anni 60, inizia a lavorare come musa. Eh sì, è stata modella e ispirazione per artisti del calibro di Salvador Dalí. Per te chi vincerà la sfida? Tra due giganti della musica come loro potrà esserci un vincitore? O siamo forse noi tutti, amanti della musica, ad aver vinto?
1: Top Star, la sfida delle stelle. Ascoltala in onda su Romantica Radio o in podcast su www.romanticaradio.it. Solo su Romantica Radio, solo da noi.

0: Romantica, sono Antonietta da Gerola. Ricordare la gioventù è la cosa più bella di questo mondo, ascoltando le vostre canzoni. Un bacione a tutti.
1: Cara romantica, sei uno spettacolo.
2: Tanti modi per dire che sei romantico. Lascia un vocale al 331 240 78 78 e sarai in onda su Ciao Romantica.
3: Continua la nostra serata ormai, eh sì, ormai siamo alle porte dell'autunno e quindi sono finiti i tramonti un po' più tardi, inizia a tramontare il sole già in molte parti d'Italia. Chi ama l'estate come me è un po' triste in questo periodo, però l'autunno è molto affascinante. Ammetto che ci sono tante cose che mi piacciono di questa stagione, io in realtà trovo qualcosa di bello in ogni stagione e quindi in realtà sì, sono triste perché non vado più al mare, amo moltissimo il mare, ma dall'altro lato sono comunque sempre curiosa di godermi le belle giornate autunnali. Stasera non perdete Gian Paserino dopo di me dalle 21 alle 24 su Romantica. Una canzone, una storia, non sempre la nostra canzone è la più bella, è quella che appena comincia però ci restituisce una persona e il modo in cui ci sentivamo. Questa sera Gian raccoglie storie di matrimoni, separazioni, malattie, ritorni e ricordi affidati alla musica. Intensa e incredibile la puntata di stasera, non perdetela. Ricchi e poveri, Mi innamoro di te e poi Fred Bongusto, Non è un capriccio d'agosto.

0: Ci sono giorni che restano per sempre nel cuore.
1: Il giorno del tuo matrimonio merita eleganza, stile e la scelta giusta.
0: Da Punto Zero Uomo trovi abiti da cerimonia per lo sposo e per il testimone, a partire da 180 euro. E se cerchi la vestibilità perfetta, trovi anche un vasto assortimento di misure grandi.
1: Prenota ora il tuo appuntamento 081 250

che è a ridosso della cena, c'è chi già si sta avvicinando ai fornelli e cercando la ricetta giusta per questa domenica sera, c'è invece chi è ancora in giro, chi sta tornando, chi è stato fuori per il weekend o per questa domenica e sta rientrando a casa, c'è chi si gode ancora un po' di relax. L'importante è stare con me. 331-240-7878, raccontatemi la vostra domenica sera e tra poco io vi porto di nuovo in giro per il mondo con una nuova notizia. Intanto partiamo con Nicola Di Bari, che apre questa nuova ora insieme con Chitarra suona più piano. Poi ci sono i Cugini di Campagna con Tu, Tu, Tu.

Se ogni viaggio ha la sua colonna sonora e la tua è fatta di emozioni, di parole che conosci a memoria, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Ascoltare Romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.
3: Va ora in onda Napoli Pop, le grandi canzoni napoletane che arrivano al cuore.

0: Avete ascoltato Napoli Pop, solo su Romantica, solo da noi.
1: La nostra fantastica collection Napoli Pop l'abbiamo ritrovata su Romantica Radio in questa domenica sera. Si avvicina l'autunno, ormai lo sappiamo, alle porte, e va molto di moda negli ultimi tempi fare queste gite per godersi il foliage, cioè il panorama, il paesaggio autunnale con tutte le foglie arancioni, gialle e tutti gli alberi appunto in assetto autunnale. E da nord a sud l'Italia davvero offre di tutto, luoghi meravigliosi, dall'altopiano di Asiago ai Monti Sibillini fino alla Sila in Calabria. Ci sono luoghi da nord a sud in tutta Italia dove l'autunno arriva anche in momenti diversi dell'anno, quindi si possono fare varie gite tra questo periodo, la fine di settembre diciamo, e tutto ottobre. Poi le temperature, ma anche l'esposizione dei versanti possono anticipare o ritardare il momento migliore anche da un anno all'altro. Però veramente ci sono luoghi nel nostro paese dove il cambio di stagione si vede particolarmente bene, quindi i boschi di faggio che diventano gialli e ramati, larici dorati, laghi circondati da foreste, sentieri da percorrere. Ecco, diciamo che le destinazioni sono tante, ma secondo me più che andare a cercare destinazioni lontane, abbiamo un territorio talmente ricco che anche a mezz'ora, un'ora da casa vostra c'è sicuramente un luogo bellissimo dove andare a respirare e ad ammirare il foliage, ne sono certa. Umberto Balsamo ci canta Prima, Adesso o Poi, tra poco su Romantica Radio, e invece subito apre questa nuova sequenza musicale Celeste, Lascia che sia.

0: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
1: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: È la serata di Romantica Radio, la serata in cui qualcuno ancora sta tornando a casa, come ci scrive Mario da Avellino, ci scrive al 331-240-7878 di essere di ritorno a casa dopo una bella domenica fuori, ma c'è anche chi lavora, come ad esempio la nostra Giusy, che ci scrive invece dalla Sicilia, da Messina, è al lavoro e ci ascolta comunque come sempre. Lei è un'affezionata del weekend perché mi scrive spessissimo e quindi sono già sicura che mi ascolta durante il weekend, ma secondo me sei proprio un'affezionata di Romantica, ascolti anche tutti i miei colleghi durante la settimana. Buon lavoro Giusy, e poi c'è un tanti auguri a te, non lo avevo ancora fatto, va fatto anche in questa nuova ora, diciamo insieme, lo facciamo tutti insieme a nonna Esmeralda, che ha un nome meraviglioso, che compie 80 anni oggi, e arrivano gli auguri da tutte le nipoti, Elena, Antonella, che scrivono un bellissimo messaggio per te, nonna Esmeralda, e dicono che sei una nonna straordinaria, e quindi ti facciamo tanti tanti auguri di cuore, cara. Nemmeno un momento, canta Nino Buonocore adesso su Romantica Radio, e poi c'è Mino Reitano con Una chitarra, 100 illusioni.

0: Perché scegliere BCC di Aquara?
1: Perché qui ogni servizio nasce pensando a te.
0: Perché insieme cresciamo, passo dopo passo.
1: Perché puntiamo alla qualità e alla fiducia, sempre.
0: Perché investire nel nostro territorio significa crescere insieme.
1: Continua a credere in noi, continua a crescere con noi.
0: BCC di Aquara, da sempre al tuo fianco.
2: Solo da 1 euro con Passione Casa fino al 4 ottobre scopri tanti elettrodomestici delle migliori marche per farti vivere al meglio la tua casa. In più la consegna è gratuita e puoi pagare anche a tasso zero da gennaio. 1 euro.
3: Dettagli negozio, tale tag 0%, 10 mesi, messaggio pubblicitario se cine negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos. Parole,
4: parole, parole. Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

0: Grazie, grazie, grazie. Siete proprio delle dolcissime persone gentili. Maria Carmela sono, sa? Maria Carmela rende Calabria.
1: Romantica Rosita Caserta, grazie di esistere. Un abbraccio.
2: Ami la vita e hai un cuore grande? Sei uno di noi. Lascia il tuo vocale al 331 240 7878 e lasciati emozionare da Romantica Radio.

0: ha la sua musica e ogni canzone una voce da riconoscere. Segui l'indizio e indovina chi canta. Impressioni di settembre. Mettiti alla prova. Solo su Romantica Radio.
1: Impressioni di settembre, tempo di gadget, li volete cari romantici? E allora sapete cosa fare, prendete il vostro telefono, il numero di Romantica già pronto, digitatelo 331-240-7878 e rispondete a questa domanda. In Tu mi rubi l'anima, una strofa canta: tu mi rubi l'anima, ma poi la getti via da me. Ma chi la canta?

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse, visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Sole, mare, musica e piccoli dettagli che parlano di te. Vai su romanticaradio.it e collegati al nostro shop online. Per te la nuova collezione estate. T-shirt, telo in microfibra, borraccia termica, bag e tanti accessori per accompagnare i tuoi momenti più belli. Romantica, porta l'emozione sempre con te.
6: Buonasera cari romantici, ancora una buona domenica da parte di Paola Coda. Inizia adesso la nostra ultima ora insieme in questo 20 settembre. State ancora rispondendo, arrivano i vostri messaggini a impressioni di settembre e state dando la vostra risposta, lo sapete, poi la soluzione ve la do alla fine del nostro appuntamento, ma intanto rimanete con me, rimanete con Paola. Tra poco una nuova notizia, un nuovo viaggio e una nuova emozione da vivere insieme. Ricominciamo con la musica, che dite? Allora vi faccio ascoltare Vincenzo Spampinato che tra poco ci canta Innamorati di me. Subito ricominciamo con gli Aphrodite's Child e Rain and Tears.

se dopo una canzone resti in silenzio, perché le parole non servono più, se ti basta un'emozione per capire tutto, allora sei uno di noi. Romantica, le più belle canzoni d'amore.

0: Così questa è la nuova Volvo X60.
1: Che ne dici? 100% elettrica.
0: Bellissima, ma giusto un limite.
1: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
0: È vero, ma il prezzo?
1: Come la tua ibrida.
0: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
1: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
2: Nuova Volvo EX60 The Game Changer. Scoprila in tutti gli showroom Volvo.
3: Ci sono frasi che sembrano canzoni.

0: shop online di Romantica Radio trovi le t-shirt dedicate a chi vive ogni emozione con il cuore. Scopri la nuova collezione su romanticaradio.it. Romantica, la musica che si indossa.
1: E mentre lo dicevamo proprio prima, molti di voi si staranno destreggiando ai fornelli a preparare la cena in questa domenica sera. Vi porto a San Francisco per parlare in qualche modo anche di cucina, ma in particolare delle pulizie della casa, perché a San Francisco sono stati presentati questi robot umanoidi per pulire la casa, che si possono noleggiare a 30 euro all'ora. Passano l'aspirapolvere, puliscono la cucina, lavano il bagno, ed è un progetto che è stato ideato da una startup, un progetto che mira al servizio di pulizie domestiche fatte da robot. 30 euro l'ora, però $30 anzi l'ora non è pochissimo. Non so se pensare che sia proprio il massimo, anche perché su alcune cose pare che siano ancora un po' così. Ci sono tante persone che si occupano delle pulizie, oltre al fatto che per molti di noi può essere un'attività rilassante, capisco che per molti non lo sia e capisco anche che sia un lavoro vero e proprio, ma continuiamo a farlo fare agli esseri umani per il momento, anche perché così a vedere i video, ripeto, non mi sembra che puliscano benissimissimo. Perdutamente ci canta adesso Mario Lavezzi su Romantica Radio e poi Un incontro in ascensore, Alan Sorrenti.

0: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
1: Mi piaci.
2: La community di Romantica cresce ogni giorno di più. Seguici su Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Unisciti a noi e condividi le tue passioni ed emozioni. Scopri il nostro mondo social su romanticaradio.it.
1: Mi piaci.
3: Siamo d'accordo, siamo sulla stessa linea, direi, di pensiero, sulla stessa lunghezza d'onda. Sono arrivate varie risposte a queste pulizie fatte dai robot umanoidi a San Francisco e siamo tutti un po' della stessa idea che già dicevo prima io in onda, cioè che ci sono tante persone che fanno le pulizie, che vivono di questo e che le fanno molto molto bene. Continuiamo a far lavorare le persone. Poi se ci sono dei lavori particolarmente stancanti e usuranti, è giusto che si utilizzino i robot umanoidi. Sono tantissimi i lavori in cui possono essere utilizzati, però per altre cose non so, sono ancora un po' indecisa. D'altro canto, sì, sicuramente se fossero ad un buon prezzo, avere un robottino dentro casa come quello giocattolo degli anni 80 che facevano la pubblicità, io lo adoravo, che portava le bibite al divano mentre guardavi la TV, ecco sì, quello se proprio una deve sognare va bene, ma per il resto possiamo ancora farne a meno. Tra poco arriverà anche Gianpa Serino, ve lo dicevo prima, una serata intensa, perché non sempre la nostra canzone è la più bella, però è quella che appena comincia ci restituisce una persona e il modo in cui ci sentivamo. E questa sera Gianpa ci racconterà storie di matrimoni, separazioni, malattie, ritorni e ricordi affidati alla musica. Dopo di me è già pronto, si aggira per gli studi di Romantica e si prepara a entrare in onda alle 21, ma noi abbiamo ancora delle cose da fare, quindi intanto arriva Ron con Joe Temerario tra poco e subito continuiamo con la musica del magazzino dei ricordi. Non piangere.

0: Il tuo giorno da sogno merita qualcosa di speciale.
1: Da Punto Zero trovi una splendida selezione sposa, elegante e romantica, pensata per valorizzarti nel momento più importante.
0: Modelli da sposa a partire da 350 euro. Damigella a partire da 80 euro.
1: Scopri le collezioni su puntozeromoda.it o chiamalo 081 7373 324.
0: Punto Zero. Punto e basta. La musica giusta può cambiare l'atmosfera di un luogo. Romantica Radio, insieme a Multiradio, realizza radio personalizzate per negozi, attività commerciali e aziende, playlist su misura, spot dedicati, jingle e programmazione pensata per il tuo pubblico. Accogli i clienti con il suono della tua identità. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica, il tuo brand, raccontato con emozione. Emozione.

0: Ciao Romantica Radio, sono Maura da Brescia. Vi ascolto mentre lavoro. Tutte canzoni bellissime che ci ricordano la nostra giovinezza. Vi ringrazio, siete tutti meravigliosi, dal primo all'ultimo. Grazie, Romantica Radio.
1: Sono Chicca da Barletta, dalla Puglia. Ascolto Romantica dallo streaming perché è una radio che mi fa veramente emozionare e mi fa venire in mente tanti ricordi, una radio meravigliosa.
2: Il romanticismo è anche nelle parole. Lascia un vocale al 331 240 7878 e sarai in onda su Ciao Romantica.

piano, zitti zitti no, perché in realtà abbiamo chiacchierato pure tanto e abbiamo cantato e ci siamo emozionati, però piano piano siamo arrivati alla conclusione dell'appuntamento con Paola anche per questa domenica e anche per questo weekend alla vigilia dell'autunno, alla vigilia di una nuova settimana che si apre domani con tante cose che sicuramente vi racconteranno i miei colleghi. E prima di lasciarvi a un altro mio caro collega che è Gian Paserino e che sta per arrivare, devo darvi la soluzione di impressioni di settembre. Stasera le atmosfere settembrine le abbiamo ritrovate nella canzone Tu mi rubi l'anima, e certo che la cantano loro, i Collage erano loro i protagonisti stasera di impressioni di settembre, quindi congratulazioni al più veloce che ha scritto Collage o i Collage, va bene, uguale al nostro 331 240 7878, perché ha conquistato uno dei nostri gadget e ce li ascoltiamo. Ebbene sì, prima di andare via vi lascio proprio con i Collage e stasera Tu, li ritroveremo tra poco dopo Francesco De Gregori e Buonanotte Fiorellino. Ci risentiamo sabato prossimo, tanti baci a tutti voi da Paola Coda.

se ascolti la pioggia e pensi a qualcuno, se ogni goccia batte a tempo col tuo cuore, allora sei uno di noi. Romantica. Le più belle canzoni d'amore.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Hai pensato a Romantica per la pubblicità o per organizzare i tuoi eventi? Contatta la nostra redazione al 331-240-7878. 331-240-7878. La tua pubblicità arriverà al cuore dei nostri ascoltatori.

Mie care anime romantiche, buonasera, benvenute su Romantica Radio. Io sono Gian Passerino e starò insieme con voi in questa domenica sera, una domenica sera che ha un modo particolare di farci sentire le cose, un fine settimana che abbassa lentamente le luci, le strade che magari cambiano rumore, i pensieri che avevamo rimandato trovano finalmente uno spazio per raggiungerci. Saluti dovunque voi siate, in macchina, se state rientrando o magari a casa, magari avete appena sparecchiato, la casa si è fatta più quieta e avete lasciato la radio accesa proprio perché non avevate voglia di restare da soli nel silenzio. Magari accanto a voi c'è una persona con la quale avete condiviso molti molti anni e qualche canzone sarebbe sufficiente per ricordarvi il punto dal quale siete partiti. Beh, qualunque sia la vostra storia, restate qui con me perché Romantica Radio è l'unica radio che parla al cuore. Questa sera saranno proprio le vostre vite a entrare nelle canzoni che suoneremo. Ieri, ve lo ricordate, nel corso della serata di sabato abbiamo ricordato i grandi autori e interpreti dell'amore adulto. Questa notte invece cambieremo prospettiva perché non partiremo soltanto dagli artisti ma dalle persone che hanno scelto un brano per sposarsi, per dichiararsi, per chiedere scusa, per accompagnare una separazione, magari una malattia, un ritorno o il ricordo di qualcuno che non c'era più. E quindi ritroveremo grandi canzoni, quelle che vi vengono in mente: La cura di Battiato, Caruso, Perdere l'amore di Massimo Ranieri, Almeno tu nell'universo, canzone bellissima di Mia Martini, L'appuntamento, Una lunga storia d'amore di Gino Paoli. Canzoni molto diverse tra loro, che però nel tempo sono diventate, ricordi pieni di memorie per migliorare.

0: Allora, l'hai prenotata la visita oculistica?
1: Stavo per farlo, ma c'era un'attesa così lunga. Non mi ci vedevo ad aspettare. E poi, tu chi saresti? Con CUP24 prenoti senza scuse visite ed esami privati. 1 milione di persone l'ha già fatto. Vai su CUP24.it.
2: CUP24, un paraprenota fatto.
3: Parole, parole, parole.
4: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere Alexa, avvia Romantica Radio, compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di Romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, questa sera parliamo di canzoni, canzoni che smettono di appartenere all'artista che le canta, che le ha scritte e che diventano anche un po' nostre. Tra l'altro non scelgono le canzoni, secondo me, il momento in cui diventano nostre, perché magari una canzone può passare alla radio decine di volte senza lasciare un segno particolare, poi un giorno all'improvviso l'ascoltiamo mentre sta accadendo qualcosa, no? Un incontro, una partenza, una telefonata, una frase che aspettavamo da tanto tempo e qualcuno finalmente ci dice, e da quel momento non riusciamo più a separare quella musica dal ricordo della nostra vita. La canzone resta uguale, ovviamente, ma la storia che noi affidiamo a quella canzone continua a cambiare. Una canzone, per esempio, scelta per il matrimonio dopo 30 anni può diventare il racconto di tutto ciò che la coppia ha attraversato, no? La nascita dei figli, qualche difficoltà economica, magari la perdita di qualche genitore, momenti di crisi, riconciliazioni, periodi nei quali amare ha significato soprattutto essere presenti. Una canzone legata a una separazione con il passare del tempo magari può perdere la rabbia iniziale, conservare soltanto il ricordo di ciò che quella persona ha rappresentato per noi. E un brano ascoltato durante la malattia di qualcuno a noi caro può smettere per sempre di essere una semplice canzone e diventare una promessa di cura, di vicinanza, di protezione. Insomma, le canzoni fanno qualcosa che le fotografie non riescono a fare nello stesso modo, perché le foto fermano l'immagine, no? Però la musica restituisce anche altro, restituisce un movimento interiore, come respiravamo in quel momento, che cosa speravamo, ciò che non avevamo ancora capito, chi eravamo, che persona eravamo prima che la vita cambiasse direzione. Per questo alcune canzoni non invecchiano con noi, quelle canzoni invecchiano dentro di noi.

Saluti a Paolo da Firenze che ci ha scritto per primo ed è stato velocissimo. Ciao Giampa, una canzone di Gino Paoli che hai citato prima era la nostra canzone quando ci siamo sposati, io e mia moglie, una lunga storia d'amore. Dopo 36 anni non la ascolto più pensando alla cerimonia di quel giorno, penso a tutto ciò che abbiamo dovuto perdonarci per arrivare fin qui, io e mia moglie. E poi Antonio da Palermo, che saluto perché è onnipresente, c'è sempre nelle nostre serate. Ciao Giampa, sono Antonio da Palermo, sempre presente, infatti l'ho detto. Perdere l'amore di Massimo Ranieri ha accompagnato la fine del mio matrimonio. Per mesi non riuscivo ad ascoltarla fino in fondo, anche cantandola a squarciagola oggi non mi fa più male nello stesso modo. Mi ricorda quanto fossi fragile e orgoglioso in quel momento della mia vita. E poi Lucio da Bari ha scritto: ciao Giampa, mia moglie mi mandò La Cura durante un periodo difficile della mia salute. Non mi fece grandi promesse, mi disse soltanto: questa è la cosa che vorrei riuscire a fare per te. Beh, mi auguro che possa essere andata in porto questa promessa. E poi Maria da Napoli ha scritto: ciao Giampa, almeno tu nell'universo di Mia Martini è entrata nella mia vita dopo che avevo vissuto una relazione piena di incertezze. La persona che oggi ho accanto non faceva dichiarazioni spettacolari, semplicemente era coerente. E poi Ciccio da Genova ha scritto: Caruso di Lucio Dalla era la canzone che ascoltava sempre mio padre. Quando lui è morto ho impiegato anni per riuscire ad ascoltarla di nuovo. Adesso quando parte mi sembra che la voce di papà trovi ancora un modo per entrare nella stanza. Esperienze molto diverse fra loro, ma questa è la bellezza della musica, no? Una canzone ascoltata da milioni di persone non diventa meno intima perché la sentono tante persone. Al contrario, quella musica riesce a entrare in milioni di vite senza chiedere che quelle vite si assomiglino, ma anzi, assomigliando lei a tutte le vite diverse.

0: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
1: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
2: Una festa privata, una convention, un'inaugurazione o un grande evento. Affidati a Romantica Radio. Ci occupiamo noi della musica, regia e l'edwall, con speaker e animatori per dare voce, ritmo ed emozione al tuo evento. Tu pensa all'occasione, a renderla speciale. Ci pensiamo noi. Contattaci subito. info@romanticaradio.it oppure 331-240-7878. Romantica Radio, il suono dei momenti più belli.
3: Vi avevo promesso che avremmo parlato un po' di alcune canzoni, per esempio adesso ho scelto di chiacchierare con voi di una canzone di Ornella Vanoni che si chiama L'Appuntamento, una canzone del 1970, tanti anni fa, no? Un 45 giri che nel tempo è diventato uno dei brani più riconoscibili di Ornella Vanoni e racconta ovviamente un'attesa nella quale convivono vari sentimenti, la speranza, la consapevolezza, anche perché si vuole sottolineare che chi aspetta non è ingenuo, conosce già la possibilità della delusione, sa che l'altra persona potrebbe non presentarsi, che le promesse possono essere state dette soltanto per rimandare un addio o magari che l'orgoglio consiglierebbe di andare via, eppure quella persona resta. Questo rende la canzone così adulta, no? Non descrive la felicità di un incontro iniziale, descrive la vulnerabilità di chi ha ancora bisogno di credere che quell'incontro possa accadere. Molti ascoltatori hanno vissuto almeno una volta un'attesa simile, no? Sono sicuro, non necessariamente davanti a un locale o per strada. Oggi quello che viene descritto in quella canzone, l'appuntamento, può essere una telefonata che non arriva, un messaggio che non arriva, che ne so, una persona che continua a dire appena posso ci vediamo e poi ci fa aspettare, anche se aspettare qualcuno non è sempre debolezza, può essere fiducia. Però quando l'attesa diventa una condizione permanente, cioè si aspetta sempre, arriva il momento di domandarsi se stiamo proteggendo un sentimento oppure se stiamo rinunciando alla nostra dignità perché non vogliamo accettare una risposta che è già evidente. Ovviamente la canzone di Ornella Vanoni non risolve questo dilemma, però senza ombra di dubbio ascoltarla può far bene a tutti quanti noi.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Con Passioni Casa Ogni Euro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Fino al 4 ottobre il forno da incasso ventilato Candy Idea. Classe A. 5 funzioni con capacità di 65 litri a 189 euro. In più la consegna è gratuita. Un euro. Batte forte sempre.
3: Dettagli in negozio online.
4: Parole, parole, parole.
5: Ascoltare romantica è facile. Dal tuo dispositivo Alexa basta chiedere: Alexa, avvia romantica radio. Compatibile anche con Action Google e con tutti gli smart speaker. A casa e in auto, i ricordi di romantica sempre con te. Scopri tutti i modi per seguirci su romanticaradio.it.

Amici di Romantica Radio, tra poco, dopo le 22, arriveremo a parlare di una delle interpretazioni più intense della musica italiana, Almeno tu nell'universo di Mia Martini, una canzone che non chiede a una persona di essere perfetta, ma chiede a qualcuno di non cambiare continuamente volto, di non cambiare sentimento, direzione. E poi voglio parlarvi anche di Perdere l'amore, brano con cui Massimo Ranieri ha portato sul palco di Sanremo la fine di una relazione osservata da un uomo oramai adulto, ferito, tra l'altro incapace di conservare la sua compostezza, no? Che ci sta proprio male. E poi proveremo anche, come al solito, a scavare nel cassetto dei ricordi, quando proveremo a ricordarci qualcosa di bello accaduto proprio qui in radio. Restate con noi, perché alcune canzoni non si limiteranno a descrivere una storia stasera, ma ci riveleranno il bisogno più profondo che quella storia aveva lasciato scoperto.

Sono passate le 22 da poco, amici di Romantica Radio. Stasera stiamo parlando delle più belle canzoni d'amore e degli interpreti che hanno portato al successo quelle canzoni. E per esempio ricorderete Almeno tu nell'universo di Mia Martini, Festival di Sanremo del 1989, canzone scritta tra l'altro più di 15 anni prima da Bruno Lauzi e da Maurizio Fabrizio, che era rimasta in un cassetto e solo nella voce di Mimì riuscì a trovare l'interprete capace di renderla immortale, no? Inseparabile dalla storia della musica italiana. Canzone che tra l'altro non chiede una passione spettacolare, ma chiede autenticità. Il mondo viene descritto come abitato da persone instabili, pronte a cambiare idea, pronte a cambiare identità, sentimento. Dentro questa confusione la voce di chi canta cerca qualcuno che invece resti riconoscibile, vero, non perfetto. Forse per questo la canzone spesso viene scelta da chi ha attraversato delle relazioni dominate dall'incertezza, no? Dei rapporti nei quali magari un giorno ci si sente indispensabili, il giorno successivo quasi degli estranei. Storie difficili, fatte di partenze e ritorni, di entusiasmo e freddezza, di promesse, di pensamenti. E sono grandi instabilità. La coerenza può sembrare più romantica della passione in queste situazioni. Una persona che ti telefona quando ha detto che lo farà, che non utilizza il silenzio per punirti, che riesce a parlare con rispetto anche durante una discussione, quanto è difficile, che non ci costringe ogni giorno a indovinare quale posto occupiamo nella sua vita, perché l'amore adulto elimina molti dubbi, certo non tutti, però l'amore adulto dovrebbe trasformare l'altro in un investigatore del sentimento, nel senso che a volte il desiderio più grande non è essere amati in modo clamoroso, ma sapere che domani riconosceremo ancora la persona che oggi ci ha scelti.

Amici di Romantica Radio, siete con Gian Passerino. Questa sera stiamo parlando di canzoni che contengono una vita intera. E se c'è una cosa che ho imparato facendo la radio per tanti anni è che noi siamo abituati a pensare alle canzoni come a qualcosa che appartiene a chi le ha scritte, no? A chi le ha cantate. E naturalmente è così, però soltanto fino a un certo punto, perché in realtà dal momento in cui una canzone esce da uno studio di registrazione, comincia a viaggiare, succede qualcosa di straordinario. Lentamente smette di appartenere soltanto a chi l'ha creata e comincia, secondo me, ad appartenere anche a chi l'ascolta. Questa cosa in radio la percepisci in maniera molto particolare e non sono soltanto io ad avere quest'idea, ma in realtà la condivido con un artista che è stato anche un conduttore radiofonico, che è Lorenzo Cherubini Giovanotti. Mi è capitato di parlarne con lui, mi è capitato tante volte di parlare con gli artisti di questa cosa, ma in particolare con lui capita inevitabilmente a chi è alla radio di presentare un brano conosciutissimo, uno di quelli che pensi non abbiano più bisogno di essere raccontati. Parte la musica, tu sai che nello stesso momento dall'altra parte ci sono migliaia e migliaia di persone che stanno ascoltando esattamente quelle stesse note e la conoscono perfettamente. Il punto è che, come dice appunto Giovanotti, quelle persone non stanno ascoltando la stessa canzone che senti tu, e questa cosa mi ha sempre affascinato. Lui mi ha detto: per me quella è la canzone del primo amore, ma per un altro potrebbe essere quella che passava continuamente nell'estate in cui aveva 20 anni, mentre qualcuno l'associa a un viaggio, a una casa nella quale non abita più, a una persona che continua a fare parte della sua vita. Qualcun altro magari è una persona che non c'è più, lo stesso disco, la stessa voce, le stesse parole, eppure dall'altra parte della radio centinaia di storie completamente diverse. E questa cosa che mi ha raccontato Giovanotti, che abbiamo, insomma, come dire, affrontato durante una chiacchierata fatta a microfoni spenti in un'intervista, ho imparato a tenerla presente ogni volta che presentavo certe canzoni, soprattutto quelle che hanno attraversato molte generazioni. Perché magari per me in quel momento sono semplicemente il prossimo titolo della scaletta, no? Pochi secondi, bisogna dire il nome dell'artista, ricordare l'anno e tutto va avanti. Però per qualcuno che ci sta ascoltando, quella canzone non è semplicemente un titolo in scaletta, ma è una data, una persona, un luogo, un ricordo, e questa consapevolezza cambia anche il modo di fare la radio. E ci insegna che non sempre bisogna riempire tutto di parole, che qualche volta la cosa migliore che può fare un conduttore come me è arrivare fino alla prima nota, poi farsi da parte. Perché il resto, l'emozione, non ci appartiene, appartiene a voi che state dall'altra parte della radio.

0: la magia delle emozioni senza tempo.
1: Mi sono incontrato a 5 anni cadendo e ho scoperto che cadere fa male. Nel primo schiaffo ho capito il pianto e che se non è strettamente vitale non si deve rubare. Ho scoperto che l'amore è un'arte da capire e l'ho scoperto così, semplicemente amando, che tutto cambia mentre lo stai vivendo e che alcune cose si allineano a stento.

0: Ciao da mare.
1: Amici di Romantica Radio, torniamo a parlare di canzoni, lo facciamo chiacchierando di un pezzo fantastico che ha vinto il Festival di Sanremo nell'88, Perdere l'amore di Massimo Ranieri. Ha segnato, diciamo, un po' un nuovo inizio nella sua carriera musicale, perché c'erano stati tanti anni dedicati soprattutto al teatro. È una canzone nella quale il protagonista non affronta la separazione con distacco, perché non riesce a trasformarla in una riflessione elegante, no? Lui ci sta male, è ferito, è arrabbiato, è orgoglioso, è incapace di accettare che la persona amata possa continuare la propria vita altrove. E questa esposizione emotiva ha contribuito molto alla forza della canzone. Gli sta bene addosso a Massimo Ranieri. In realtà per molto tempo agli uomini è stato insegnato che dovevano controllare il dolore, no? I maschi non devono mostrare dipendenza, devono sostituire la tristezza con la rabbia o magari con il silenzio. Massimo Ranieri invece ha portato sul palco un uomo adulto che ha perso le proprie difese. Non per questo ovviamente ogni sua reazione deve essere considerata giusta. Il dolore non è che gli concede il diritto di controllare, colpevolizzare o impedire all'altra persona di scegliere di andarsene, però riconoscere la sofferenza è necessario. Una separazione può mettere in crisi non soltanto il rapporto ma l'identità della persona, no? Perché si può chiedere chi sono adesso che noi non siamo più noi, che cosa faccio dei miei progetti, delle abitudini, di quella parte di me che ho costruito attorno a quella persona, a quella relazione. Ovviamente questa canzone non offre una risposta, mostra il momento del crollo ed è forse per questo che tante persone ci hanno riconosciuto una fase molto difficile di una separazione. Quella in cui sappiamo che la storia è finita, però il corpo e la mente non si sono ancora abituati e non sono riusciti ad accettare questa cosa.

Amici di Romantica Radio, vi riporto adesso con la memoria al 1984, perché in quell'anno è uscita una delle canzoni di Gino Paoli che poi col tempo è diventata sicuramente una delle più amate, anche delle più reinterpretate, l'hanno cantata in tanti. Una lunga storia d'amore. Già c'è una differenza importante nel titolo, non dice semplicemente una storia d'amore, dice una lunga storia d'amore. E quando una storia è lunga non può essere composta soltanto dall'inizio, dal primo incontro, dal momento in cui tutto sembra possibile. Dentro ci devono stare un sacco di altre cose, per esempio la noia, i cambiamenti, le crisi, i corpi che invecchiano, i progetti che sono riusciti e altri che invece sono stati abbandonati. Insomma, c'entrano tutte le volte in cui uno ha sostenuto l'altro e quelle nelle quali invece nessuno dei due è riuscito a capire bene ciò che stava accadendo. Ce ne ha parlato Sergio da Roma di questa canzone, perché ci ha scritto che voleva ascoltarla e ci ha mandato una mail sottolineando che lui e sua moglie, che stanno insieme da 42 anni, complimenti, pensavano nel momento in cui si sono sposati che la loro lunga storia fosse semplicemente una storia che non sarebbe finita, mentre poi hanno capito che la storia è finita e ricominciata tante volte, restando sempre comunque la loro storia d'amore. Hanno cambiato casa, lavoro, si sono persi, poi si sono ritrovati, e queste parole di Sergio, che ringraziamo, forse ci insegnano che le relazioni lunghe durano non perché le persone restano uguali, ma perché imparano più volte a riconoscersi e a reinnamorarsi dopo essere cambiate. La fedeltà non è immobilità, no? È scegliere di conoscere anche la persona nuova che il tempo ha fatto nascere accanto a noi.

Mie care anime romantiche, tra poco entriamo nell'ultima ora insieme in questa nostra domenica sera e in particolare ci saranno due canzoni di cui voglio parlarvi che secondo me sono capaci di superare il confine della relazione sentimentale tradizionale. Una è La cura di Franco Battiato. Pazzesca, no? Una promessa di protezione che molti hanno dedicato al proprio partner, ma che si può dedicare a un figlio, a un genitore, a una persona in difficoltà, insomma qualcuno che ha bisogno di sentirsi al sicuro. E poi Caruso, di Lucio Dalla, che è nata dall'incontro tra un luogo, una storia raccontata a Sorrento, la figura di questo grande tenore e l'immaginazione di un autore come Lucio Dalla capace di trasformare tutto questo in una canzone universale e immortale. E poi parleremo di ciò che accade oggi, quando una canzone può essere inviata in un secondo attraverso un messaggio, una facilità di un gesto che dobbiamo capire se rende una dedica meno importante oppure no. Se la musica continua a possedere lo stesso potere, purché non venga utilizzata per evitare una conversazione necessaria, magari. Restate con noi perché a quest'ora una canzone può diventare un modo discreto per dire: io vedo ciò che stai attraversando e voglio restare insieme a te.

Sono passate le 23 qui su Romantica Radio e adesso è il momento di parlare di Franco Battiato, della sua canzone del 1996 inserita in un album che si intitolava L'Imboscata e la canzone è La Cura, canzone che venne riconosciuta come migliore canzone dell'anno, tra l'altro, al Premio Internazionale della Musica di quella stagione. Sarebbe diventato sicuramente uno dei titoli più popolari e trasversali della musica italiana e ovviamente del repertorio di Franco Battiato, perché molti lo considerano una canzone d'amore, e in effetti lo è, però direi che non è una canzone d'amore nel senso romantico, perché la voce che canta promette presenza, protezione, attenzione alle fragilità e promette anche la

volontà di accompagnare l'altra persona attraverso paure e cambiamenti, no? Per questo è una canzone che spesso si può dedicare anche fuori dalla coppia, per esempio da un genitore a un figlio, da un figlio alla madre, da una persona a un amico, da chi si prende cura di qualcuno che in quel momento non può affrontare tutto da solo. Certo, la parola cura va osservata con attenzione, perché curare non significa controllare, non significa decidere al posto dell'altro, renderlo dipendente o presentarsi come l'unica persona capace di salvarlo. La cura merita rispetto e fornisce rispetto, chiede di che cosa l'altro abbia bisogno, resta presente senza trasformare la fragilità in possesso. E poi accetta che qualche volta amare significa aiutare una persona a ritrovare la propria autonomia, non trattenerla in una posizione ferma. Forse è proprio questo che rende la canzone di Battiato così intensa. Promette molto, ma ci costringe anche a domandarci se siamo davvero capaci di prenderci cura di qualcuno senza occupare tutto lo spazio.

Amici di Romantica Radio, adesso parliamo di un hotel bellissimo, si chiama Excelsior Vittoria e sta a Sorrento ed era uno degli alberghi preferiti di Lucio Dalla. Nel 1986 Dalla inserì in un album che si chiama Dall'America Caruso una canzone intitolata proprio così, Caruso, e in questa canzone lui racconta la storia del grande tenore Enrico Caruso, che ha vissuto gli ultimi mesi della sua vita proprio in quello stesso albergo. Dalla trasformò quelle suggestioni in una delle pietre miliari della propria produzione musicale. È importante ovviamente distinguere la ricostruzione storica dall'immaginazione artistica. Dalla non scrive una biografia di Caruso, prende un po' di cose, un luogo, il golfo, una stanza, la memoria di un tenore vicino alla fine, e costruisce una scena nella quale l'amore, la nostalgia, la consapevolezza della morte diventano inseparabili. Questo fa un grande autore, no? Non si limita a riferire e a raccontare una storia, la offre in una forma nella quale anche chi non ha mai conosciuto Caruso può riconoscere qualcosa di sé. Per esempio la paura del tempo che finisce, o il desiderio di lasciare un'ultima verità, o la forza quando il corpo diventa fragile. E l'amore che davanti alla fine smette di essere decorazione, diventa una delle poche cose ancora capaci di dare senso. Caruso è una canzone che è stata interpretata da tantissimi artisti anche all'estero, però continua a conservare nella voce di Dalla la sua vicinanza particolare alla perfezione, a Napoli e a Sorrento. Non è una canzone dedicata semplicemente a un tenore, ma è una canzone sul momento in cui una persona riesce a comprendere che la propria voce potrà arrivare più lontano della propria vita.

eravamo più giovani e la vita era leggera. Facevo tanti chilometri

Ancora mail qui a Romantica Radio che leggiamo con piacere. Questa è arrivata da Giovanna da Salerno, che tra l'altro ci parla proprio della canzone di cui vi ho parlato qualche minuto fa, Caruso di Lucio Dalla, e parla del suo papà, perché ci racconta del fatto che il suo papà non era un uomo che parlava molto dei sentimenti, però quando ascoltava quella canzone si commuoveva molto, anche se non glielo faceva vedere, si girava verso la finestra, insomma trovava qualcosa da fare, da sistemare. E la nostra amica Giovanna da bambina non capiva, poi dopo la sua morte ha ascoltato quella canzone e ha riconosciuto quello stesso gesto in se stessa. Oggi riesce ovviamente ad ascoltarla, ma non sempre, perché ci sono giorni in cui semplicemente le fa compagnia la canzone di Dalla, altri invece in cui sente che sarebbe troppo dover sopportare il peso emotivo di quelle note. Beh, non dobbiamo obbligarci a riascoltare una canzone soltanto perché è legata a qualcuno che abbiamo amato e che magari non c'è più. La memoria c'ha i suoi tempi, no? In alcuni giorni la musica ci avvicina, in altri riapre il dolore con una forza che magari non siamo pronti a sostenere in quel momento, e quindi possiamo interrompere, rimandare, scegliere un altro brano, il che non significa amare meno la persona che non c'è più, significa rispettare il punto in cui ci troviamo. Oh, non siamo delle macchine, siamo esseri umani. Quando finalmente poi una canzone torna a farci sentire più vicini che feriti, non abbiamo dimenticato la persona, abbiamo soltanto imparato a portarla con noi in maniera diversa.

parla di canzoni questa sera qui su Romantica Radio, mie care anime romantiche, canzoni che un tempo richiedevano molto più impegno, anche per esempio dedicare una canzone richiedeva un gesto più lungo, bisognava telefonare alla radio oppure comprare un disco, registrare una cassetta, scrivere il titolo su un foglio, preparare, che ne so, una compilation. Oggi basta un link, possiamo inviare una canzone mentre la stiamo ascoltando, la aggiungiamo ad una playlist condivisa, l'accompagniamo con un cuoricino o lasciamo che sia il titolo a parlare per noi. È una bellissima rapidità che non rende, secondo me, il gesto meno sincero, perché una canzone inviata al momento giusto può ancora arrivare profondamente. Il rischio però è che si possa utilizzare la musica per evitare le parole. Mandare la cura invece di essere presenti, inviare e perdere l'amore per far sentire in colpa un'altra persona, o scegliere un brano ambiguo e aspettare che l'altra persona ne indovini il significato. La canzone può aprire una porta, aprire una conversazione, non deve sostituirsi alle parole quando la conversazione è necessaria. Forse il modo più rispettoso di dedicare una canzone oggi è aggiungere una frase semplice, tipo: questa canzone mi ha fatto pensare a te, a noi, mi piacerebbe spiegarti perché. Così la musica non diventa un enigma o un alibi, ma diventa un ponte, qualcosa che ci può mettere in contatto con le persone.

Amici miei, siete con Gian Paserino qui su Romantica Radio. Questa sera, in questa domenica, non abbiamo costruito una classifica, lo sapete, non ci piace farlo. Abbiamo ascoltato tante storie, le vostre, e abbiamo ascoltato le storie di tante canzoni, di Caruso, dell'amore, della memoria, la cura di Battiato che ci parla di presenza e di responsabilità. Abbiamo parlato di perdere l'amore, il momento in cui la fine distrugge ogni difesa anche di un uomo duro. Una lunga storia d'amore di Gino Paoli, relazioni che cambiano senza perdere necessariamente la propria identità. Almeno tu nell'universo di Mia Martini, che parla del bisogno di avere una persona vera a fianco a noi. Insomma, siamo sicuri che grazie a queste canzoni avrete ripensato a matrimoni, a genitori, a persone che vi stanno vicino. Insomma, canzoni che non appartengono più soltanto a chi le ha scritte, ma che diventano un po' di tutti quanti noi. Così come tutte le canzoni che ascolterete nel corso della nostra notte, Romantica Night, che arriva tra pochissimo con Alex Poli.

Mie care anime romantiche, sono Gian Passerino e vi ringrazio per aver trascorso con me questa domenica sera. Un pensiero semplice prima di salutarci: la nostra canzone non è necessariamente quella che racconta perfettamente ciò che è accaduto tra di noi. È quella che invece appena comincia ci restituisce il modo in cui ci siamo sentiti in un determinato momento. Perché una persona può andare via, una casa può cambiare, una stagione può finire, un progetto può fallire, ma a volte bastano poche note perché tutto torni vicino abbastanza da poterlo riconoscere senza doverlo trattenere. Perciò abbiate cura delle canzoni alle quali avete affidato una parte della vostra vita, anche quando non riescono più a riportarvi indietro, possono ancora ricordarvi quanta strada avete fatto. La nostra notte prosegue adesso con Alex Poli e con Romantica Night. Buonanotte a tutti, da Giampa e da Romantica Radio.

0: Nella notte di lunedì arriva la musica di Romantica Night. La musica vi trasporterà tra le braccia di Morfeo. Buon ascolto. La tenerezza è la forma più alta del coraggio. È amare senza difese, toccare senza pretendere. Nasce negli sguardi lenti, nei gesti piccoli. È una mano che sistema una ciocca di capelli, una parola detta piano per non spaventare. La tenerezza non chiede niente, si dona e basta. E nel suo silenzio, semplice, si nasconde la forza che cambia il mondo.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: Ti amo come si ama il profumo del pane appena sfornato. È semplice, quotidiano, eppure riempie la casa di calore e promessa. Ogni volta che penso a te, sento lo stesso conforto, la stessa certezza che la vita ha senso. Non sei festa rumorosa, sei nutrimento silenzioso. E come il pane, non stanca mai. Così il tuo amore si rinnova, ogni giorno, ogni notte, fino a diventare parte di me.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: La nostalgia è una carezza che punge, ti riporta indietro, ma solo per farti ricordare che hai vissuto. Non è soltanto mancanza, è gratitudine per ciò che hai avuto. Ogni ricordo custodisce una scintilla di vita che non torna, ma che continua ad illuminare. Ci sono profumi, canzoni, gesti che riportano indietro in un secondo e tu sorridi e ti fa male insieme. La nostalgia è l'altra faccia dell'amore, il modo in cui il passato continua a dirci che siamo stati veri.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: La resilienza è la scienza segreta dei cuori forti. Non è cadere, è rialzarsi con dignità. Ogni ferita diventa spessore, ogni delusione insegnamento. Non serve negare il dolore. Va attraversato con la certezza che dall'altra parte ci sarà un nuovo orizzonte. La resilienza non è eroismo, è speranza che non si spegne, è il sorriso che torna piano dopo aver pianto tutto.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: camminato in una stanza vuota e ho sentito la tua presenza. Non servivano oggetti, non servivano ricordi materiali. Eri nell'aria, nell'odore del tempo, nella vibrazione invisibile delle pareti. Forse è questo l'amore, essere ovunque, anche quando non si è da nessuna parte. E io non potrò mai dire di essere solo, perché il tuo fantasma dolce mi accompagna sempre.
1: Romantica Night, di notte, specialmente.

0: che nell'amore più grande c'è solitudine. Non perché manchi l'altro, ma perché ognuno resta un mistero. Amare è accettare quella distanza invisibile che nessun abbraccio colma del tutto. È guardarsi e sapere che non potremo mai possederci davvero. Eppure, proprio in quella distanza, nasce il desiderio, nasce il rispetto. La solitudine nell'amore non è vuoto, è spazio vitale dove due anime possono respirare insieme senza soffocarsi.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: rabbia arriva come un temporale improvviso. Rumore, vento, scariche di luce. Fa paura, ma serve. Mostra i confini che non vogliamo oltrepassare. I dolori che chiedono ascolto. Trattenerla la rende veleno. Lasciarla sfogare la purifica. Gridala nel vento. Scrivila su un foglio. Bagnala di lacrime. Quando si placa, resta un silenzio pulito. La rabbia, se capita, diventa bussola, indica dove abbiamo sofferto e dove non vogliamo più tornare. E allora ringraziala, perché dopo ogni tempesta l'aria sa di verità.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: fiducia è un salto nel buio con gli occhi aperti e tendere la mano sapendo che l'altro potrebbe lasciarla vuota. Eppure farlo lo stesso. Chi non si fida vive protetto ma solo. La fiducia costruisce ponti, crea case invisibili tra due cuori. A volte viene tradita, ma senza di lei nessun amore sopravvive. Perché credere in qualcuno è il primo passo per credere nella vita.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.

0: Ci sono amicizie che nascono in un istante e restano per sempre. Sono legami che non chiedono nulla, che resistono al tempo e alla distanza. Un amico vero non ti giudica, ti ascolta, ti riconosce anche nel buio. È la voce che ti ricorda chi sei quando il mondo ti confonde. Si può restare mesi senza parlarsi, ma quando ci si ritrova, tutto ricomincia da dove si era interrotto. E ogni risata diventa una preghiera laica, un modo per dire grazie di esserci, anche quando non serve dire nulla.
1: Romantica Night. Di notte, specialmente.

0: La paura di amare è la paura di perdersi. Temiamo di consegnare troppo, di restare nudi. Ma l'amore non chiede difese, chiede presenza. Chi si lascia toccare anche solo una volta scopre che la vulnerabilità non uccide, apre. Non tutti sanno restare, ma chi resta vale quanto un universo. Meglio un cuore ferito ma vivo che un'anima intatta e chiusa a chiave.
1: Romantica Night. Pensieri d'amore e musica per farti sognare.

0: Il tradimento non comincia quando qualcuno mente. Comincia quando smette di guardarti negli occhi. È un'ombra lenta, un passo indietro dentro il cuore. Un freddo che arriva senza rumore. Ti lacera e ti costringe a vedere ciò che non vuoi, ma anche a capire quanto vali davvero. Da ogni ferita nasce una consapevolezza nuova che ti ha spezzato, che ti ha insegnato a rimetterti in piedi. E quando il dolore si calma, ti accorgi che perdonare non è dimenticare, ma scegliere di non portare più il veleno nel sangue. Il tradimento finisce quando smetti di essere una vittima e torni ad appartenere solo a te stesso.
1: Stai ascoltando Romantica Night, le dolci note dell'amore.

0: Il desiderio è fame e luce insieme. È ciò che ti spinge avanti e tiene vivo anche il sogno più stanco. Non nasce soltanto dall'amore, nasce dal bisogno di sentirsi vivi. È lo spazio tra ciò che sei e ciò che puoi diventare. Non reprimerlo, ascoltalo. Quando sai dargli forma senza catene, diventa creatività, non mancanza. E ogni volta che lo segui con rispetto, ti avvicini un po' di più alla tua verità.
1: Romantica Night, la notte più romantica, alla radio.